fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

Mio vecchio amico, di giorni e pensieri, da quanto tempo che ci conosciamo? 61 anni sono tanti e diciamo, un po' retorici, che sembra ieri, invece io so che è diverso e tu sai quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato. Io appena giovane sono invecchiato, tu forse giovane non sei stato mai, ma di illusioni

liberazione del fiume e dei monti e l'infastra della nostra età, quei giorni spesi a parlare di niente, sdraiati al sole inseguendo la vita come l'avessimo

moda e le danze è in gamba, sai, legge Edgar di Master, mi ha detto no, non dovrei mai pensare, le sigarette con rabbia fumate, i blue jeans vecchi e le poche lire, sembrava che non dovesse finire, ma ad ogni autunno finiva l'estate. Poi tutto è andato e diciamo siamo vecchi, ma cosa siamo? E che senso ha mai questo nostro cammino di sogni fra specchi? Tu che lavori quando io vado a letto, io dico sempre non voglio capire, ma è come un vizio sottile e più penso più mi ritrovo questo vuoto immenso, e per rimedio soltanto il dormire, e poi ogni giorno mi torno a svegliare, resto incredulo, non vorrei alzarmi, ma vivo ancora e sono lì ad aspettarmi le mie domande, il mio niente.

فلاور. اجي تصير فلاور، اجي تصير.

Io lo so delle cose poi non so mai come, come te le aspettavi te. Io sono triste però, io sono triste.

soothing. Ed offrono noi, caro Elisir, l'arabesca impossibile.

Bye, sir.

Get it up.

I drove the other ones away. So if you ever feel neglected,

certo ragione il Signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano, se non li processano. E così fra le macchie di sangue la vita è la solita, e fa audience se in più c'è la scena del killer

mie amiche e di miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene.

prenotarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno, cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, e si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle. Sarà la stessa mano che ti accende.

pensa di me. Si sa già come io son contento qui via Paolo Fabbri 43.

We don't know where he's at. The man is a fugitive.

Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani, dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, contro i primi della classe, spie delle professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel cuore erano mummie, ma nel cuore erano

da piccolo ti favo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo. Ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso nella vita sulla scena. Nella vita sulla scena.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando come del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati.

a te spiegare com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona, o il mare di una remota spiaggia cubana, o un greppe dell'Appennino dove risuona, fra gli alberi un'usata ruvida tra

fa restare in silenzio al suono della tua voce. O parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. O nascondere in due sciocchezze che son commosso,

tempo lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Toscano.
1: Merda.
0: Pescare.

cambiare, cambiare. E se incontri

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi. Ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Shana,

0: redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
1: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta solo, dai.
0: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
2: E un carcamagno!
3: Un carcamagno! Un carcamagno!
0: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
1: Oh, bravo.

0: Santos e Tobias.
1: Dai, che ce la fai anche stavolta.
0: Ferreiro, fidanzato di Nelson Cavacchino, questo però a casa perché aveva l'influenza. Pertanto Paolo Tranca, Gordi Mendes, Paolo Corbato, Guarca Mendes. E infine,
2: forza, infine, signor Coniglio.
3: Good morning, Verona! Puntuali come, no? Come l'orologio della Torre dei Caduti.
4: Esatto.
3: No, siamo qui.
4: Che, ma perché? Che c'è questo? Aspetta, no, allora, primo momento. No, perché siamo prima di tutto dobbiamo salutare il grande Tommy alla regia.
3: Alla regia.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao Tommy, che oggi ha scalzato
3: il nostro Franco.
4: Perché Franco se n'è andato in vacanza come al solito. Sì. Perché lui puntualmente, a parte

0: E gli danno sempre le ferie, non capisco perché con le
1: Perché è in
0: radio.
1: pensione?
0: Perché in pensione, per quello gli danno sempre le ferie. Ah, ecco, ho capito. No,
1: Ah,
0: però
1: no,
0: qui,
1: per la
0: qui a
1: radio.
0: radio.
1: Ah, perché c'è qua il presidente è un mappamola.
0: Chissà chi è sto presidente. Vabbè, che praticamente ogni volta lui dice: io devo andare in ferie, qui
1: Va
0: vai
1: bene, vai,
0: tranquillo.
1: tranquillo.
0: Vabbè.
1: C'eravamo il Tommy.
0: Ma lui tanto, cioè, che ce ne
1: Che
0: importa a
1: ci frega?
0: noi? Non volevo
1: Ma
0: dire che
1: sì,
0: ci frega,
1: no, ma
0: vabbè.
1: poi lui arriva bello riposato, quindi dopo dare sempre il
0: Tommy è
1: meglio.
0: grande, un grande. E quindi abbiamo Tommy, non abbiamo problemi. Questo è Radio Nair, naturalmente,
1: Sì.
0: voi lo sapete che è la radio mai d'oma e mai di moda.
1: Diamogli il
0: Telefono
1: telefono.
0: perché siamo rigorosamente
1: In
0: in
1: diretta.
0: diretta. Adesso sono le 10:37, lo sto guardando
1: Puntualissimi,
0: dal mio
1: si fa
0: cellulare.
1: per dire.
0: Puntualissimi per modo di dire, 351-459-3144, quindi 351-459-3144.
1: Posso dire di chiamarci, di mandarci un messaggio,
0: Sì.
1: perché è inutile avere il telefono se nessuno ci chiama.
0: Allora, mettiamola giù così, facciamo che chi chiama
1: Sì?
0: c'è un omaggio.
1: L'omaggio, sì,
0: Un
1: dai.
0: omaggio che la radio, sì. Un
1: Mi piace questa idea dell'omaggio.
0: omaggio, il primo che
1: Siamo anche a maggio, quindi va
0: il primo
1: bene.
0: omaggio a
1: A
0: maggio.
1: maggio, omaggio.
0: Un formaggio.
1: Omaggio.
0: Ah no, no, perché pensavo volevi fare tutte le rime, tipo a maggio, un omaggio, un
1: Sì,
0: formaggio.
1: facciamo bella ciao.
0: In ormeggio. Allora, benissimo, oggi è lunedì 11 maggio, tempo, mamma mia, cioè
1: Oh, sì.
0: ragazzi, cioè,
1: Per tutte le
0: terribile.
1: giorni sarà ancora così,
0: Ma
1: quindi
0: porca
1: prepariamoci,
0: miseria.
1: teniamo le scarpe, gli stivali e tutto
0: Ho
1: pronto.
0: visto 13 gradi che
1: Eh
0: fa
1: sì.
0: qui, per esempio qui a Redona, qui a
1: Ci si
0: Bergamo.
1: ammala.
0: Però vabbè, andiamo avanti.
1: Ma
0: Come
1: sì, che si
0: possiamo?
1: possiamo fare?
0: Esatto. Allora, oggi che cose sono accadute oggi? Perché sapete che noi
1: Sì.
0: andiamo a spulciare le cose che sono accadute nei tempi passati, l'11 maggio, cioè il giorno in cui andiamo in onda.
1: Esatto.
0: E devo dire che l'11 maggio, nella tutta la storia dell'umanità, non è successo praticamente niente.
1: Sì, si
0: Vabbè,
1: erano riposati.
0: a volte succede, a volte niente. Poche cose, però alcune di queste,
1: Sì,
0: insomma.
1: vale la pena citarlo.
0: Eh sì, per esempio,
1: Comincia.
0: nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarca con i mille a Marsala. Allora c'è da dire una cosa, che Bergamo, no,
1: Eh
0: tu me lo
1: sì,
0: insegni.
1: erano presenti.
0: Eh sì,
1: Erano presenti con
0: tanti,
1: parecchi volontari.
0: tanti,
1: Sì, sono
0: quasi mille, non
1: quasi
0: lo
1: mille.
0: so,
1: No, no,
0: no,
1: mille
0: no,
1: no.
0: no, però
1: No,
0: erano
1: però
0: tanti.
1: più di 100 se n'erano.
0: Infatti viene chiamata Bergamo la città
1: Città
0: dei
1: dei mille,
0: mille.
1: sì.
0: E abbiamo anche una statua di Garibaldi, forse più di una, però una
1: In
0: sicuramente,
1: Piazza
0: la
1: Garibaldi.
0: Rotonda dei Mille, famosa
1: Sì.
0: Rotonda dei Mille al centro.
1: Dove poco fa c'era un bambino
0: Sì, hanno messo
1: seduto.
0: un bambino in groppa a
1: E dopo
0: Garibaldi, che è una cosa
1: Garibaldi.
0: che è incomprensibile, cioè
1: L'arte,
0: incomprensibile. Ma
1: l'arte.
0: meno male che gli ha messo un bambino in groppa, perché quello è capace, ti metteva una banana, non voglio dire dove, ma insomma. Poteva mettere pure una banana addosso a Garibaldi, cioè. No, vabbè, ecco, vedi, subito a pensare male. Io intendevo una banana sul giubbotto, sulla
1: Io non
0: camicia
1: commento
0: rossa.
1: più niente, ragazzi,
0: No,
1: che...
0: ma siete
1: Va
0: voi,
1: bene.
0: cioè, io
1: Ma no,
0: certe
1: siamo
0: cose
1: noi che
0: neanche
1: siamo
0: i
1: maliziosi. No,
0: maliziosi,
1: ma
0: ti immagini
1: Catalano ha fatto di
0: Gus
1: peggio.
0: quanto è malizioso. Anzi, tra l'altro voglio proprio sapere oggi, perché l'altra volta ti sei inventato Moana Pozzi, poi dopo Rocco Siffredi, non
1: No,
0: so oggi chi ti sei
1: oggi
0: inventato.
1: no, non
0: Non
1: c'è
0: ne sei
1: nessuno, no, oggi
0: nessuno,
1: nessuno, sì.
0: strano, strano.
1: No,
0: Vabbè. Comunque niente, Garibaldi sbarca a Marsala e inizia
1: sì.
0: questa lotta per il risorgimento italiano e la liberazione
1: Sì,
0: d'Italia.
1: si fanno forti perché lì c'è il Marsala.
0: Ah, per
1: Questo
0: quello dici,
1: si
0: Bergamoni.
1: sono
0: Ma dai,
1: partiti
0: questo è peggio della
1: all'attacco,
0: banana.
1: sono partiti all'attacco e non li ha fermati più nessuno.
0: No, sono andati lì, hanno combattuto, hanno
1: Sì,
0: fatto.
1: no.
0: Poi Garibaldi era uno che già aveva esperienza dal punto di vista militare.
1: Se è un film
0: Infatti viene chiamato l'eroe dei due mondi, perché lui aveva già combattuto in Argentina,
1: sì,
0: in altri
1: l'America
0: paesi
1: meridionale,
0: la
1: come
0: Libia.
1: anche Francesco Nullo, noi abbiamo
0: Sì?
1: uno che abbiamo, dov'è che è il suo monumento?
0: No, io so dove sta la via Nullo, quella là, che a
1: Il
0: volte la
1: monumento di
0: attraverso.
1: Nullo?
0: Nullo, il momento di Nullo, non lo
1: No,
0: so, dove sta la via?
1: è bianco, bianco, bianco, bianco,
0: Marmo,
1: marmo,
0: quindi.
1: ed
0: Sì.
1: è vicino a Donizetti.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: Ah, non lo
1: è.
0: sapevo.
1: Si celebrano anche lì, sono stati celebrati i 160 anni o 180 anni della sua morte.
0: Ah.
1: Sì, ecco qua, allora. Il 5 maggio del 1863 del duecentesimo anno dalla nascita.
0: Ah.
1: Quindi sono, ecco.
0: Cioè, 1863 è morto.
1: Sì.
0: Perché, voglio dire, nel 1860 hanno fatto lo sbarco a Marsala.
1: Sì, sì. E ha combattuto anche in Polonia. In Polonia è santificato quasi, perché ha combattuto per la libertà dalla Polonia, quindi loro lo conoscono molto bene, i polacchi.
0: Ah, sì, sì, è vero, è vero. No, e quindi poi vabbè, luci e ombre, diciamo, in questa lotta di libertà, perché loro sono andati a liberare il sud, no?
1: Sì.
0: In mano ai Borboni, il regno delle Sicilie,
1: sì, sì.
0: Diciamo nel Lazio e in parte delle Marche, eccetera, comandava il Papa, c'era lo Stato Pontificio.
1: Esatto.
0: E quella è stata l'ultima cosa che si sono...
1: Perché chi è arrivato in difesa del Papa? I francesi.
0: I francesi, naturalmente.
1: E con i fucili nuovi che noi eravamo ancora con la avancarica, loro avevano già quelli automatici.
0: Sempre avanti.
1: E quindi giù le mani del pontificato.
0: Però alla fine una breccetta l'abbiamo fatta e siamo entrati dentro. Anche se devo dire che se tu senti gli umori del sud, non sono così, in generale, così, diciamo, non glorificano così tanto la liberazione garibaldina, ma soprattutto la liberazione dei bersaglieri, dell'esercito,
1: sì,
0: nuovo esercito italiano,
1: sì,
0: diciamo, che era poi
1: piemontesi. Poi sono venuti a prendere sedare il brigantaggio.
0: Sì, quello, fatto quello di dopo. Ma perché, insomma, i piemontesi, quando sono andati giù in Sicilia, eccetera, hanno fatto anche degli eccidi,
1: sì.
0: Ponte Gandolfo, ne hanno combinate un po'. E quindi la gente del sud non è che ama.
1: Non li ha amati.
0: Però poi fatto sta che l'Italia dopo si è unificata, è diventato un unico paese che litighiamo. Da quando siamo stati unificati non facciamo altro che litigare molisani contro triestini, calabresi contro, non lo so,
1: tutto il mondo,
0: piacentini, cioè succede di tutto praticamente, litighiamo sempre fra tutti. Però vabbè, siamo
1: però
0: qui.
1: Si piace litigare perché siamo vivi.
0: Sì, sì, questo sì. Ma sai, c'era una famosa frase, credo che era quel famoso Orson Welles, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Orson Welles che diceva: la Svizzera e l'Italia, no? Il rapporto che dice, vedete, l'Italia è un paese che, cioè, non è tranquillo, litigano sempre, rivoluzioni, sommosse, stragi, quello, quell'altro, eccetera. Però, dopo tutto questo casino che fanno, però è uscito fuori Michelangelo, è uscito fuori il Rinascimento, è uscito fuori... Cioè, la Svizzera non ha mai fatto niente... No?
1: È uscito fuori,
0: però che hanno fatto, è uscito fuori il cioccolato, gli orologi,
1: il Guglielmo Tell.
0: Sì, ma sembra che sia pure una leggenda,
1: la famosa freccia.
0: Ma pure quella è una mezza leggenda.
1: La
0: poi
1: voglio
0: dire, ma che razza di cosa è, ha tirato la freccia sulla terra. Ma dai,
1: tra l'altro
0: adesso mi dai lo spunto per parlare di un cantautore,
1: sì,
0: che si chiama Davide Van de Sfross, che tra l'altro è bresciano lui.
1: Di Lecco, quel parti lì.
0: Sì,
1: sì, secondo me.
0: Che ha avuto molto successo un po' di anni fa, adesso è un po' di tempo.
1: Cantava anche in dialetto.
0: Perché sì, canta... lui è nato a Monza, leggo, nel 65. In realtà si chiama Enrico Bernasconi, quindi c'è proprio un nome lombardo, no? Bernasconi. E niente, praticamente lui ha avuto molto successo negli anni 90, così, e anche anni 2000, è stato anche un po' bandiera, diciamo così, di tutto il movimento che era nato a favore del nord, della Lega, quelle robe lì, perché subito se lo sono anche se lui c'entrava un po' con questa roba. E devo dire che era uno molto, molto divertente. Io ho sentito, mi ricordo che sentivo i brani, specialmente quelli di un po' di anni fa, e mi divertivo molto perché erano molto intelligenti. E no, mi è fatto venire in mente lui perché è nato oggi è il suo compleanno, l'11 maggio, ma perché aveva scritto una canzone proprio su Guglielmo Tell, che era molto divertente, che c'era questo doppio dialogo tra il papà Guglielmo Tell
1: e il figlio
0: che dice: papà, stai attento, ti supplico, ma non potresti, che ne so, se vuoi mi metto un melone sulla testa, gli diceva, no, la mela, no, quindi era molto divertente questa storia qui. E sai che significa Van de Sfross?
1: No.
0: In lombardo significa andare di Frodo, andare di
1: contrabbando. Diciamo anche noi Van de Sfross. Diciamo anche noi bergamasco.
0: Ah, vedi? Allora sì. Come facevi a non saperlo?
1: No, però Van de Sfross...
0: Vabbè, forse lo pronunciavo male io.
1: Van des Frossi.
0: Vabbè, e allora sai che facciamo? Tanto per staccare, perché sennò dicono e hanno ragione che chiacchieriamo troppo.
1: Sì.
0: Ci andiamo a sentire una bella canzone lunga, così vi rilassate tutti, che è molto divertente. Che ha scritto Van des Frossi un bel po' di anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, però vabbè, poi lo scopriremo, ed è divertente, si intitola Caino e Abele, ed è un modo di riscrivere un po' la storia di Caino e Abele, no? Perché lui giustamente dice Caino, cioè Abele, Dio l'ha fatto nascere bello, con i boccoli biondi, occhi azzurri. Caino era un mostro, era proprio brutto, c'ha un naso così, cioè già nasce, senza colpa già nasce sfigato, no? Okay. Da questo punto di vista. E poi Abele gli riusciva tutto, cioè qualsiasi cosa faceva, Abele perfetto, lui era, naturalmente aveva il talento per fare qualsiasi cosa, invece niente, Caino ci provava, poverino,
1: somigliare al fratello.
0: Perlomeno somigliare, niente, tutto quello che faceva lui, se ballava, faceva un'altra cosa, gli veniva uno schifo.
1: Penso quando portavano i doni al Signore, no?
0: Esatto.
1: Che amava quelli di Abele e disdegnava quelli di Caino, no? Immagine.
0: Esatto, infatti questo lo dice la Bibbia addirittura,
1: esatto,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Però c'è un finale, perché nel finale della canzone di Van des Frossi, secondo me in maniera molto più intelligente, non fa in modo che Caino uccide Abele e quindi si vendica. Secondo me, viste le cose, c'aveva tutte le ragioni.
1: Fa un pareggio?
0: No, cioè, sai che Caino alla fine si arrabbia, dice basta, mi sono stufato di questa cosa, e a Dio gli dice sai che c'è, adesso io me ne vado. E vi lascio a voi giocare a tennis, lascio Abele giocare a tennis da solo, voglio vedere come fa. E che è bellissima, cioè, perché a volte la peggiore vendetta è quella di dire sai che c'è, vai senza di me, fai da solo, voglio vedere come fa, io me ne vado e mi vivo la mia vita, mi vivo le cose, tu vai avanti, fai quello che vuoi, eccetera. Che a volte è una vendetta ancora più sottile, cattiva del uccidere l'altra persona, fargli del male,
1: no, anche
0: fisicamente,
1: perché uccidere. Poi alla fine è andata così, poi l'ha ucciso, no?
0: Sì, e quindi la storia biblica.
1: Noi siamo discendenti di chi? Quindi?
0: Di Caino.
1: Quindi siamo Caino.
0: Per quello io voglio bene a nonno Caino.
1: Nonno Caino. No, anche perché, vabbè, facciamo sentire il brano, altrimenti
0: sì, no,
1: si chiamano, basta!
0: Hai fatto finta che volevi un po' parlare. Comunque l'unica cosa che volevo dire, peccato, cioè, per modo di dire, che ovviamente è cantata in dialetto, quindi molte parole forse non
1: dalla Calabria ci telefoneranno
0: a meno che qualcuno del nord magari riesce a capire.
1: Vediamo.
0: Vai, sentiamo. Vai.

0: cioè, secondo me solamente la frase che dice siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle, secondo me Nobel per la letteratura, cioè, com'è, perché io non la so pronunciare, com'è in dialetto?
1: Siamo
0: un mondo in due e un, com'è? Gustavo, tu sei più meridionale di me. Cioè, sei calabrese, Gustavo. Cioè, quando si tratta di parlare in lombardo, cioè, non sai niente.
1: No, è vinto
0: bergamasco.
1: È scappato via.
0: Cioè, questa... Vediamo se Tommaso lo sa. Come si dice siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle? In dialetto.
2: Allora, ragazzi, voi dovete capire questa cosa.
0: No, ma cioè non ce ne fosse uno qui.
2: No, il problema qual è che cosa che ho sempre detto anche ai miei amici. Cioè, quando vado io su in montagna, Val Camonica, quelle zone lì, nei paesi, il dialetto lo parlano perfettamente. Qua in città
0: non riesci.
2: No, cioè, nel senso, non è nella cultura della città.
0: Guarda,
2: in realtà.
0: Se ti sforzi un pochino... Niente, non riesci. Sento un piccolo ritornino di... Vabbè.
2: Ogni tanto c'è qua la regia infestata, quindi...
1: Però che provo in bergamasco.
0: Ah.
1: Dimmi in italiano.
0: Allora, siamo in due al mondo e uno già mi sta sulle balle.
1: Sei al mondo in due, io mi sta già sui coglioni.
0: Sui coglioni.
1: Sui balli.
0: Vedi che non era poi così difficile.
1: No, sì, a casa mia, purtroppo anche a casa mia non parlavano dialetto.
0: Ah no.
1: Nel 1955.
0: Esatto. Cioè, come se...
1: No, ma non siamo noi.
0: Non siamo noi.
1: No, sono gli extraterrestri.
0: Ok. Ah, lì potremmo aprire tutta una roba, facciamo tutta la roba.
1: No, dicevo che a casa mia, siccome mio padre, nel 1955 tutti i bambini appena nati parlavano il bergamasco, perché in casa bergamasca si parlava bergamasco. Io specialmente non dico in centro della città, ma nei paesi. Mia mamma era bergamasca, quindi parlava perfettamente il bergamasco, e io ho parlato con mia mamma bergamasco tutta la vita. Uh-huh. E mio padre invece era trentino, quindi non poteva parlare bergamasco, non conoscere. Quindi per forza, per farsi capire, loro due parlavano in italiano.
0: Ah,
1: e quindi io cosa ho imparato? L'italiano. Soltanto, e mi sentivo, ma non sapevo che ero figo, parlavo italiano, ero emarginato. Quando andai all'asilo, tutti parlavano un'altra lingua rispetto alla mia, no? Io di fretta, di furia, dovevo impararla se volevo comunicare. E quindi ho imparato il bergamasco all'asilo.
0: Infatti, vedi pure mio figlio, che noi, io e mia moglie siamo romani, quindi in casa comunichiamo in romano.
1: Sì.
0: Lui adesso è bilingue perché parla in parte il bergamasco e in parte romano. È una commissione assurda. Ma ti giuro, parla romano perfetto, cioè, perché lui avendoci sentito...
1: immagino, è così.
0: Però lui, se vuole, parla anche, non dico un dialetto stretto bergamasco, però...
1: E quindi è trilingue, cioè è italiano,
0: italiano,
1: bergamasco,
0: esatto,
1: e romano.
0: È strano
1: È bello, dai.
0: Beh, per forza, senti continuamente.
1: Poi hai un certo periodo della tua vita in cui tu tutto raccoglie
0: certo,
1: e memorizzi,
0: esatto, assorbi.
1: Non mi ricordo ancora delle cose dall'asilo, non mi ricordo quello che ho fatto ieri quasi.
0: Ma questo è quasi normale.
1: Sì, è normale, per memoria breve è la prima che va a farsi fottere.
0: Ma tu lo senti pure tu questo bip bip che ogni tanto si sente? Perché non so se poi in onda... Ah, il monitor...
1: Anche dai numeri?
0: Che dà i numeri, vabbè. Forse hai ragione che è il monitor... è un problema forse di cavetto. Vabbè, adesso andiamo avanti.
1: Lo sentono anche i nostri ascoltatori.
0: Penso di sì, che entrano i microfoni e si sente. Vabbè, che dobbiamo fare? Abbiamo la compagnia del mondo. Allora, rapidamente, cosa altro possiamo dire? Così facciamo sentire anche il brano. Allora, no, di Garibaldi, ecco, vabbè, stavamo parlando di Garibaldi.
1: È sbarcato, ha già fatto le sue cose, l'Unità d'Italia 1861 è stata fatta,
0: sì.
1: Siamo a posto.
0: È finita la storia di Garibaldi, tutto qua.
1: No, aveva le camicie rosse.
0: Ci sei andato tu, sai perché hanno preso uno stock, questo succede spesso,
1: sì.
0: Molte magliette iconiche, anche quelle delle squadre di calcio, no? Cioè, lui ha visto, hanno inventato, ma in realtà quando sono nate... Cioè, non è che si sono messi lì a studiare, adesso la maglietta la facciamo bianco-nera, nero-azzurra. Cioè, era quello che rimediavano.
1: È quello che c'era.
0: Quindi se ti capitava in dono una maglietta bianco-nera, per dire, ti mettevi la bianco-nera. Che poi questa maglietta bianco-nera era simile a quella dei carcerati, è una coincidenza. Però, per dire, no, lungi da me fare qualsiasi collegamento, no. Però... Era questo che succede, è successo praticamente al 90% delle squadre di calcio quando sono nate.
1: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000.
0: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000, perché pare che la camicia rossa era uno stock di cose che avevano rimediato.
1: Della Valle Seriana, mi sembra.
0: E niente, quindi poteva capitargli anche quella verde o quella gialla.
1: Sì,
0: allora
1: non mi ha fatto di
0: anche quella. Cioè. Non stanno lì a...
1: Rosse rimane un po' più...
0: Diciamo che a quei tempi non esistevano gli esperti in cromia che ti dicono come abbinare il puloverino con la camicina, come hanno fatto anche dei politici che dice la mia esperta in cromia mi ha detto...
1: Sì, che, ultimamente anche queste cromie qui.
0: Mamma
1: mia. Per non fare quello che devono fare, basta di
0: parlare. Vabbè. E niente, quindi sono partiti, hanno fatto bim, barabam, barabam. Cioè, sei andato a vedere tu la tomba di Garibaldi in Sardegna, la casa di Garibaldi?
1: No.
0: Bellissima.
1: A Caprera?
0: A Caprera?
1: No.
0: Che poi praticamente Caprera era sua, cioè sì, di fatto era sua. Sì. Quindi è strano questo fatto che ti dà l'idea di questo uomo che ne ha viste e poi possedeva quest'isola meravigliosa.
1: Sì, si è ritirato lì, no?
0: Sì, e poi lui era uno molto spartano, diciamo così.
1: Sì, no, non
0: quindi è abbastanza suggestivo perché c'è questa casa dove lui praticamente ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, c'è il letto di morte, protetto credo da un plexiglass se non ricordo male. E poi insomma proprio le cose sono rimaste esattamente così come erano ai tempi quando poi è morta, e poi c'è una tomba molto semplice anche se potente perché è tutta di granito scolpito malamente, diciamo, lavorato un po' in maniera un po' ruvida, diciamo, con scritto solo Garibaldi. Boom, cioè questa cosa qui fa impressione, bello, interessante, se capitate da quelle parti lì andate a vedere perché è comunque un'esperienza. Allora, io direi una cosa a sto punto.
1: Dimmi.
0: Noi facciamo... No, facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Era una cosa che volevo fare, ma la facciamo dopo, senza problemi.
1: Andiamo, continuiamo con gli eventi.
0: Ah, gli eventi, sì. Allora, c'è un eccidio. Io non so se tu hai in qualche modo avuto notizie di questa cosa. L'eccidio che è successo a Iglesias,
1: lì c'erano i minatori.
0: Beh, lì sì, c'è una grande
1: miniera che ancora adesso le hanno riaperte e sono visitabili, mi sembra. Uh-huh. Nel Sulcis
0: è successo nel 1920, no? Che praticamente qui ho trovato anche diversi i nomi delle vittime, che io vedo più che altro l'età. Allora, Raffaele Serrao, per esempio, di 23 anni, Castingia di 18, c'erano anche molto, c'era qualcuno un po' più anziano, ma insomma, e praticamente nella primavera del 1920 i minatori delle miniere di Monteponi, o Monteponi, non so come si pronuncia, che tra l'altro, se non sbaglio, vabbè, questa è una curiosità, ma una cosa così adesso mi ha fatto venire in mente, è il punto dove lavorava il papà del nostro Franco.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quello che è in vacanza.
0: Sì, io mi sono letto un libro che racconta, è una biografia del papà, che ha lavorato tantissimi anni nelle miniere, ne ha fatti di ogni, e adesso mi è ritornato in mente che lavorava proprio lì, nell'Inglesiente, proprio in queste miniere qua. E manifestano e scioperano più volte per ottenere l'aumento del salario, a malapena sufficiente a sopravvivere. La revoca del tesseramento dei generi alimentari, sai che esisteva la tessera dei generi alimentari, la famosa tessera del pane, no? Anche in tempo di guerra, cioè non è che tu andavi lì e compravi il pane o ti davano il pane quante volte lo volevi, anche se avevi fame. Dovevi andare lì con la tua tesserina, te la timbravano e ti davano la tua porzione,
1: dovevi campare.
0: E dovevi campare con quella. E migliori condizioni di lavoro cercavano, che sono molto critiche, con continuo rischio di incidenti gravi. La mattina di sabato 8 maggio 1920 alcune centinaia di minatori lasciano il lavoro nella miniera di Monteponi e decidono di recarsi a Iglesias per chiedere al sottoprefetto l'abolizione del tesseramento del genere alimentare e l'aumento a 200 grammi della razione individuale giornaliera del pane. Pensa. Loro chiedevano, dateci 2 etti in più di pane, ragazzi. Cioè, adesso capite che tipo di vita facevano loro,
1: noi. Lavorare e mangiare poco, immagina in miniera.
0: Il sottoprefetto Cavalier Farina assicura il suo intervento affinché sia aumentata la razione del pane. Allora, i minatori, rassicurati dalle parole del sottoprefetto, ritornano alla miniera di Monteponi e riprendono il lavoro. In seguito, i sorveglianti a miniera fanno sapere che la direzione ha deciso il taglio di 1,40 lire, equivalente al salario per la mezza giornata di lavoro persa ad andare ad Iglesias. Ecco. Quindi dice, ah, siete andati ad Iglesias a protestare? Bene, vi togliamo.
1: E quindi già partivano male.
0: A questa notizia i minatori si ribellano e chiedono alla direzione della miniera di ritirare il provvedimento. Purtroppo le trattative falliscono e quindi i minatori decidono di tornare a Iglesias, accompagnati anche da molte mogli, per chiedere al sottoprefetto di ordinare alla direzione della miniera il pagamento del salario per la mezza giornata di sabato 8 maggio. Costringono il vice direttore della miniera ad accompagnare. La moglie dell'ingegnere, temendo per l'incomodità del marito, telefona al sottoprefetto, al quale racconta l'accaduto, e il cavalier Farina dispone l'invio di un reparto di carabinieri che incontra il corteo di circa 3.000 persone in via Satta, vicino al municipio. I rappresentanti dei minatori chiedono di andare a parlare col sottoprefetto, eccetera.
1: In cambio,
0: a un certo punto il vice direttore Binetti riesce a uscire dalla folla dei manifestanti e ripara oltre lo schieramento dei carabinieri. La situazione in pochi attimi degenera. Dalla folla i manifestanti si levano urla e insulti verso l'ingegner Binetti e verso i carabinieri. A quel punto il comandante dei carabinieri ordina di aprire il fuoco sui manifestanti. E non era la prima volta che in quei tempi lì succedevano queste cose. Sopraggiungono il sindaco Angelo Corsi e il cavalier Fontana, invita i carabinieri a abbassare le armi, però la tragedia si compie in pochi minuti. Sono da poche passate le 10 del mattino, sul selciato di via Satta rimangono 5 morti. Poi altri due manifestanti muoiono in seguito alla riportata di Fontana. Ecco, questa è la storia.
1: Ma fa parlare con il 1920, 1918 finisce la prima guerra mondiale, no? E noi con 500.000 morti, rovine, sì. Eravamo in braghe di tela, avevamo. Quindi non avevamo niente da dare a nessuno, c'era la povertà. Infatti da lì comincia la grande immigrazione verso l'America. Per la ricerca di lavoro e di una vita dignitosa. Esatto. E questi qui, immaginate come vivono.
0: Ragazzi, veramente per chiedere in più due etti di pane ci hanno perso la vita.
1: Sì, sì, ma poi se capita di andare a quelle parti ti vedi ancora gli eredi di questi, questi minatori qui sono ancora molto determinati a rimanere lì, la loro terra. Poi i sardi sono legati molto alla terra. Tanto che quando vanno in Italia dicono che vanno nel continente.
0: Volevo sapere, ci sono notizie riguardo alle musiche, le cose, possiamo mandare il brano? No. Possiamo sentire? No. Niente di niente, sta crollando la radio. Oh, signori, vediamo.
1: Signori, questo. Mettiamoci le ciambelle, al limite abbiamo le ciambelle di salvataggio.
0: Sì, io potrei metterle col cellulare mio, le metto vicino al microfono, accendo la canzone.
1: Può essere un'idea.
0: Bisogna lavorare
1: bisogna di fantasia qui.
0: Vabbè, noi intanto andiamo avanti, anche se diventa complicato perché praticamente molti dei nomi che abbiamo segnato, di cui volevamo parlare, erano accompagnati da dei brani musicali, ma non si possono sentire? No, perché è partito la macchinetta che faceva sentire. Questo mi viene da ridere perché ci dicono, voi parlate troppo, dovete mettere più musica, eccetera, quando finalmente vogliamo mettere
1: abbiamo
0: musica,
1: messo nel ci dicono, dell'idea di farlo.
0: Andate avanti, parlate fino ad asciugarvi, fino a così. Non c'è neanche un bicchiere d'acqua qui. Vabbè, allora, andiamo avanti. E volevo parlare di Salvador Dalì. Perché Salvador Dalì nasce l'11 maggio del 1904 a, come si dice questo,
1: Figueres.
0: E fu uno dei più celebri e originali artisti del Novecento. Ma chi è che non conosce Salvador Dalì? C'è queste immagini molto surreali.
1: Ma anche lui stesso è surreale guardarlo.
0: Certo, lui era. Infatti i suoi quadri erano, diciamo così, l'immagine stessa di, no? Sì, della sua persona.
1: Sì, sì, era abbastanza.
0: Anche la sua vita era totalmente surreale, vive in questo posto incredibile.
1: Dopo vengono anche gli incontri che fai, perché sono incontri di Buñuel.
0: Ah, beh. No. Sì, anche lui in qualche modo era surreale.
1: Che fa, ricordi due film bianco e nero che io abbiamo proiettato anche al Cineteatro, quelle una volta in una rassegna abbiamo fatto L'Age d'Or, no? E poi c'era l'altro che si chiamava dov'è che l'ho scritto? Non lo so, adesso non lo trovo. Vabbè. Era un film bianco e nero in cui c'erano delle scene abbastanza crude, no? Uh-huh. E quindi e lui le sceneggiava, capito? Le inventava, se le inventava lui.
0: Certo.
1: Quindi...
0: E niente, quindi sai, questi ti ricordi quei quadri che aveva quegli orologi che si squagliavano, molli. Bellissimo, cioè, c'erano delle cose veramente belle. Poi lui aveva sicuramente una tecnica anche superiore, anche se non diventava il primo elemento del quadro,
1: no, non era quello che voleva.
0: La piegava a
1: sue idee, al suo,
0: esatto, il suo modo di vedere le cose, no? E, infatti lui da giovane aveva già mostrato un grande talento per il disegno e la pittura, con, devo dire, e questo vedi quanto è importante, aveva una famiglia che comunque lo incoraggiava a studiare
1: lo sosteneva.
0: Lui fece l'Accademia delle Belle Arti a Madrid, dove entrò in contatto con... bisogna sapere, ce ne stanno tante di Sara al mondo, se... e allora sentiamola. Io so benissimo chi è.
3: Pronti?
4: Pronti!
3: Pronto?
4: No, un attimo. Ci siamo. Sara, ci sei?
5: Certo che ci sono!
4: Oh, Sara! Svegliati in primavera! Hai capito chi è Sara? Sara,
3: la nostra Sara
4: della radio!
5: Certo!
4: No? C'è Matteo che non t'ha conosciuto... Allora ho detto,
5: quindi,
4: cioè, ho in linea
5: e quindi
4: Sara.
5: Non mi ha risposto.
4: Ma che piacere sentirti, è una sorpresa sorpresissima.
5: Ha scritto, no, perché stavo sentendo, avevate problemi, quindi ho detto, vabbè, li chiamo.
4: Grazie. Allora, Sara non lo dice, ma io sono sicuro che lei lo sa, perché gli è stato riferito, che io avevo un'idea. Quella di far partecipare Sara nella nostra trasmissione.
1: Bene.
4: No? L'hai saputo? Te l'hanno detto?
5: No, te lo dico io.
1: In diretta.
4: Pensa, ero convinto che tu già lo sapevi, e invece no, te lo dico io in diretta, e quindi non puoi a questo punto rifiutarti, devi dire per forza di sì. Perché l'idea era quella di farti partecipare a questa trasmissione via telefonica. Poi se puoi venire qui, noi siamo contentissimi. Però insomma penso che lavori e quindi c'hai qualche problema, no? Mentre noi non lavoriamo.
5: Sì,
4: no. No, vabbè, e quindi vabbè. Però per telefono forse lo puoi fare, no? Vero?
5: Certo, dipende se...
4: Allora, no, è molto semplice, perché noi volevamo chiedere ai nostri ascoltatori, eccetera, anche tramite altre trasmissioni, eccetera, di scrivere delle lettere, sai quelle, una volta esistevano nei giornali la posta del cuore, no?
1: Sì.
4: Dove...
5: Oddio, certo, tipo strano amore.
4: Tipo, sì, quelle cose lì, tipo strano amore, o so, comunque, non so, gli adolescenti che avevano dei dubbi, sai, una volta magari si era più ingenui, no? Allora magari si scriveva la lettera e diceva, caro posta del cuore, ma come si fa a baciare, per esempio, no? Perché
5: certo.
4: Io non lo so, devo baciare questo ragazzo, il mio primo ragazzo, e non so come si bacia, no? E allora c'erano queste domande, queste cose, in cui uno spiegava come si faceva. Allora, noi volevamo riaprire una sorta di posta del cuore, però, sai, 2.0, 3.0, perché ovviamente i tempi sono un po' cambiati, adesso ne sanno più i ragazzini che noi, insomma, da questo punto di vista. Però io penso che comunque dei problemi d'amore, dei problemi, ma a volte anche di sesso, per dire, no? Esistano ancora.
5: C'è molta disinformazione.
4: Esatto, no? Quindi noi volevamo aprire questa rubrica di posta del cuore, che chiamiamola così, o qualcosa del genere,
1: sigla.
4: Dove però a rispondere eri tu. Chiaramente, cara
5: Oddio.
4: Nostra Sara, perché chi meglio di te può rispondere alla posta del cuore? E quindi non c'è stato dubbio, quando abbiamo detto facciamo una rubrica così, ho detto Sara, cioè questa è la rubrica di Sara, cioè non, nessun altro.
5: Madonna, che emozione, grazie per avermi invitato, no, ve lo giuro.
4: Allora, noi addirittura potremmo anche pensare che dal prossimo lunedì, perché tu sai che noi andiamo in onda tutti i lunedì, dal prossimo lunedì possiamo già aprire questa nuova rubrica. Tra l'altro sai pure che noi facciamo già una rubrica che facciamo con Olga di lunedì mattina, sempre per telefono, che lei ci racconta un po' di cose, e in più possiamo aprire questa seconda rubrica, no? con Sara che risponde. Noi naturalmente non ti anticipiamo niente, il gioco è un
5: certo,
4: po' questo. Noi ti
5: me
4: leggiamo
5: dite,
4: il messaggio che ci arriva via WhatsApp o via mail, eccetera, dei nostri ascoltatori e tu dai una risposta su questo argomento qui.
5: Sì, sì, una risposta così proprio...
4: E come ti senti dall'alto così delle tue capacità, della tua esperienza? Perché, no. Cioè, detto così sembra brutto, no? Perché... Però,
5: no,
4: insomma...
5: così di pugno, senza riflettersi troppo.
4: Sì, sì, sì, è quello che vuoi, cioè quello, no, quello che pensi, quello che vuoi dire. Noi sappiamo che tutto quello che dirai sarà sicuramente un successo da questo punto di vista. Beh. E aiuterai i nostri ascoltatori. E quindi è un
5: Beh,
4: po'...
5: spero. O magari li mando nei casini.
1: Rischiamo.
4: Comunque, insomma, quindi stavi ascoltando la nostra trasmissione, terapia cicchiata?
5: Sì, perché mi sto vestendo, visto che sto andando al lavoro.
4: Sì?
5: Io devo ancora andare al lavoro, non sono ancora diventata una multimiliardaria.
4: Ma inizi tardi? Perché fai turni, immagino.
5: Sì, faccio i turni.
4: Ah, ok.
5: E quindi ho detto, vabbè, c'è qualche problema, non si può mettere la musica, ho detto, vabbè,
4: sì.
5: Così,
4: però pare che adesso hanno risolto tutto, perché sei arrivata te.
2: No, scusatemi, sì. mi permetto. Allora, io vorrei soltanto dire, ho risolto, ecco il problema.
4: Sì,
2: quindi...
4: no, ecco, questo è Tommaso, non so se lo senti, che sta dicendo che ha risolto i problemi...
2: del monitor,
4: che era una sia del monitor che delle musiche.
1: Infatti, un po' che non fa più.
4: Però diciamo che l'influenza di Sara da questo punto di vista è stato fondamentale, diciamo, perché la sua telefonata è stata risolutiva da questo punto di vista, no? No, ma volevo solo sapere una cosa tecnica, cioè, ma tu questo turno lo fai sempre lunedì oppure è casuale?
5: No, varia, varia.
4: Ecco.
5: Varia, devo capire, devo vedere gli orari. Tipo certe volte magari faccio la mattina, invece certe volte faccio il pomeriggio.
4: Ok, quindi se fai il pomeriggio però... non c'è problema, ci possiamo sentire.
5: Sì, infatti se non c'è problema.
4: La mattina invece magari ti devi scappare un attimo da posto di lavoro e rispondere al telefono, però dai, insomma.
5: Sì. Sì, cioè, sì, questo vabbè, ma ci organizziamo.
4: Ci organizziamo.
5: Ce la possiamo fare.
4: Va bene, certo, ci mettiamo d'accordo e decidiamo. Guarda, noi andiamo in onda dalle 10:30 fino a mezzogiorno. Quindi in questo orario, tra queste, noi possiamo creare la rubrichetta. Cercherò di inventarmi pure una sigletta.
1: La sigletta.
4: Ci vuole una sigletta.
5: Ma non certo, una sigletta cattina.
4: Una sigletta accattivante, carina. La posta di Sara, una cosa così, insomma.
5: certo.
1: Il nostro musicista ha già pensato qualcosa.
5: No, ma tipo la posta del cuore.
4: Ah, deve essere una cosa, va bene.
1: Vabbè.
5: No, non così, magari tipo la posta del cuore.
4: No, pensavo volevi fare una cosa un po' sexy, tipo la posta del cuore. Beh, non sarebbe male però,
1: No, ma magari il cuore non... il cuore, quindi di essere...
4: Beh, vabbè, però è un po'... No, tu dici più romantico.
1: Sì. Perché dopo si collega chiaramente.
4: Eh beh, ma il cuore sta lì vicino.
1: Per prima sono i polmoni.
4: Sì, va bene, il
1: fegato.
4: Però vabbè. Vabbè, qualcosa ci inventeremo, non so bene cosa, però qualcosa faremo. E allora, a questo punto non so l'orario, perché dobbiamo deciderlo, però no, non so l'orario quando... pensavi che l'orario lo vedo pure da lì. No, non so l'orario che andrà in onda lunedì prossimo la trasmissione di Sara, ma ormai l'abbiamo costretta a fare questa cosa.
5: Ma...
4: E quindi da lunedì prossimo, ragazzi, ci sarà la posta di Sara. Voi accendete dalle 10:30 a mezzogiorno, in mezzo a questo orario. Poi dopo ci
1: inviateci le vostre domande.
4: E soprattutto inviateci le vostre domande, perché
5: dobbiamo... le perplessità.
4: Come, scusa, non ho capito?
5: No, dico, mandate tutti i vostri dubbi.
4: Esatto, sì, perché poi dopo noi li riproponiamo a Sara.
1: Ma anche, anche le certezze.
4: Ma no, è più i dubbi, cioè lei che risponde sulle certezze.
1: No, appunto li smontiamo.
4: Per smontare le certezze, vabbè. E niente, quindi allora appuntamento. Tanto grazie che oggi sei intervenuta, sei venuta a darci una mano per aiutarci.
5: Ma
4: eccetera.
5: Niente.
4: E niente, ci sentiamo lunedì prossimo con la posta di Sara. Anziché la posta del cuore, la posta di Sara. Ok.
1: Dai,
4: a lunedì prossimo allora.
1: Ciao, Sara.
4: Grazie.
5: Allora,
4: ciao, grazie, buon lavoro.
5: Ciao, belli.
4: Benito, che bella sorpresa.
1: Vai.
4: Ma secondo me Sara ha telefonato pure perché vuole il regalo, dato che abbiamo detto che chi telefona. Adesso ci stavo ripensando. Ma...
0: Ah, c'è Olga? Vabbè, sì, però prima di Olga mettiamo il brano musicale. Allora, sai che volevo mettere, a proposito di... perché abbiamo parlato di Garibaldi, sì. Volevo far sentire un brano un po' vecchiotto. Ce ne stanno diversi di brani che parlano di Garibaldi, eh? C'è Caputo che aveva scritto una canzone proprio su Garibaldi e così via. Però quella più divertente, quella che conoscono tutti, che fa un po' ridere, che insomma è rimasta nelle orecchie di tutti... è un brano che ha scritto Bruno Lauzi per divertirsi, che l'ha intitolata Garibaldi Blues, e lui che ha fatto? Ha preso un brano famosissimo americano, in qualche modo un brano jazz, che era Fever, no? E su questa base di Fever ci ha scritto le parole Garibaldi Blues ed è uscito fuori una cosa molto divertente e noi finalmente ce l'andiamo a sentire.

0: Casomai.
1: Casomai.
0: Viva! Viva! Casomai, viva! Vabbè, ogni tanto scusateci, ma entriamo col sì, microfono. Sì. No, ma ci avvisano, perché Tommaso, sì, che... Sai Tommaso che mi fa venire in mente? C'è un brano di Lucio Battisti, che forse lui non conosce perché Tommaso avrà 12 anni. Quanti anni c'hai? Sei giovanissimo.
1: No, 12 anni che è?
0: Giovanissimo.
1: Ne ho 22, però Lucio Battisti... No, giovanissimo. Lo conosco Lucio Battisti, anche perché abbiamo fatto anche un concerto tributo a Lucio Battisti qua.
0: Sì,
1: e io alcune canzoni tipo Acqua Azzurra, qualche... cioè la conoscevo, cioè... Quindi... No, no, conosco.
0: Abbiamo
1: conosco.
0: Fatto questo con Robby Matano, ti ricordi?
2: Sì,
0: grandissimo Robby Matano, che è stato il grande scopritore di Battisti. Vabbè, però adesso non apriamo altre parentesi, dobbiamo chiamare la parentesi, che è una parentesi della parentesi della parentesi della parentesi. Allora, no, volevo ringraziare, che è giovanissimo, eccetera, però mi ricordo un brano di Lucio Battisti che quando dice quel gran genio del mio amico,
2: con un
0: le mani sporche d'olio, con un cacciavite in mano,
2: fa miracoli.
0: Fa miracoli.
1: Che brano era?
0: Oddio. No, lo so.
1: No, perché non mi è nuovo.
0: Oddio, canzone. Adesso c'è un blocco. Non mi ricordo il titolo. Sì, viaggiare.
1: Sì,
0: viaggiare.
1: Ok, sì, presente.
0: Sì, viaggiare, sì, perché parlava degli automobili, no? Ecco, lui, Tommy, fa venire in mente il gran genio dell'amico di Battisti, che con le mani sporche d'olio, cacciavite in mano, alla fine ripara tutto. E infatti lui è riuscito a riparare due cose in un colpo solo. Ha riparato... Ah, ok, perfetto. Andiamo a sentire Olga, così la salutiamo.
2: Sì.
0: Insomma, rubrica, sigla, scusa. Sigla.
2: Vai, chiediamo due.
3: Dopo 10, ascoltate le voci di un'altra cortina di Madrina.
2: Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ciao, Olga. C'è tanto tempo, eccoci lì.
4: Tantissimo, allora, l'inviata speciale al Tutto Food Milano.
0: Esatto, ecco. Perché noi abbiamo saputo che è qualche problema, quindi ti teniamo pochissimo al telefono, però non potevamo non sentirti, perché
4: no, assolutamente.
0: Due settimane, una perché tu hai avuto dei problemi, eccetera, per carità, l'altra perché abbiamo avuto problemi noi.
4: Ecco.
0: E quindi sono state due settimane, ho detto no, la terza no. E quindi
2: abbiamo insistito
0: perché ti volevamo comunque salutare. Guarda, al limite ti chiediamo di descrivere un po' com'è la situazione lì, così ci fai la nostra inviata speciale. Come si chiama? Exol Food, giusto?
4: Tutto food.
0: Ah, tutto food.
4: Tutto food a Milano. Bellissima fiera, la più importante fiera italiana, forse anche una delle più importanti d'Europa per quanto riguarda il food. Quindi tutte le aziende alimentari italiane sono esposte qua in vari padiglioni che va dall'1 al 14.
0: Mm-hmm.
4: Oggi è il primo giorno, quindi ci aspettiamo affluenza decisamente importante, perché diciamo che non solo italiani ma anche esteri vengono appositamente a vedere il Made in Italy alimentare. La fiera interessante, la fiera veloce, perché c'è poco tempo per parlare, quindi si prendono i contatti e si portano avanti post fiera.
2: Ma si fanno anche gli assaggi?
0: Ecco, quello che gli volevo chiedere pure io.
4: Tanti. Se venire a trovarmi.
1: Peccato, ragazzi, venivo anche io a saperlo.
4: Tanta pizza. Io sono nel padiglione di pizza, quindi tanta pizza.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Pizza, di tutto. Si assaggia a go-go.
2: Cos'hai già assaggiato tu?
4: Ancora niente.
2: Sei ancora a digiuno?
4: Ancora sì, ancora
2: quasi ora.
4: Caffè Borbone, ho qua Caffè Borbone. Ah, non si possono dire
2: caffè
4: i nomi.
2: Borbone.
4: Ho qua il caffè buono. Proprio vicino, quindi
2: è napoletano.
4: Assaggio il caffè adesso.
0: Quindi 6-7 caffè oggi come minimo, perché tanto stai lì, come fai?
4: Sì.
0: Dici assaggio questa qualità, poi assaggio quell'altra qualità e così
2: e facci
0: via.
2: Sapere qual è il più buono, che lo prendiamo anche noi.
0: Esatto, però così rischiamo veramente di fare pubblicità.
2: No, non sono nominato il più buono.
0: No, okay. Però abbiamo detto
4: e quindi certo... per voi oggi assaggerò di tutto.
0: Brava. Ma non ci puoi portare una cassetta in radio con pezzi di pizza? Beh,
2: no, anche qualche cialda,
0: qualche biscottino, qualcosa, sì.
4: Sicuro, no, ci accontentiamo di tutto.
2: Abbiamo la dispensa che piange,
0: esatto, quindi quando puoi, cioè se puoi, dopo che sei stata lì, che passi, rimedi un po' di cose, tanto lì sei
4: va bene,
0: rimedi. Ecco, e niente, appunto, non volevamo tenerti troppo perché hai da fare, giustamente, non sei
4: con
0: noi pilandroni, però era bella questa cosa del... No, ma sai che stavo pensando? Che era bello che magari se tu per lavoro, eccetera, frequenti altri posti, altre cose, dove vai, eccetera, sarebbe bello fare il collegamento e parlare di quello che vedi, perché sei bravissima come inviata speciale. E quindi
4: grazie mille.
0: Dobbiamo ripeterla.
4: Mi devo abbandonare adesso.
0: Sì, ok. Tanti ciao, grazie e ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Olga.
4: Va bene.
0: Ciao,
4: grazie,
0: ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, è stato un mordi e fuggi perché
2: sì, mordi e fuggi.
0: Beh, proprio
2: perché lei morde e fugge. Noi siamo qui.
0: Noi abbiamo questa. Allora, oddio, quante emozioni. Abbiamo sentito Olga, abbiamo sentito Sara, abbiamo parlato di Garibaldi, abbiamo fatto di qua, abbiamo fatto di là. Andiamo avanti.
2: Sì.
0: Allora, io così volevo saltare un po' la scaletta perché l'avevo. Ah, ok. Va bene,
2: ci fermiamo noi.
0: Sì, allora facciamo una cosa, quando sta per scadere i tre minuti, quanto... Ok,
2: va bene. Sì. Dice che stiamo zitti, siamo fermi.
0: No, è perché ci hanno avvisato che sarebbe
2: facciamo
0: saltata la
2: tre
0: la
2: minuti
0: linea.
2: Di Melina.
0: Facciamo 3 minuti di musica più che altro, mettiamo un po' di musica.

0: Però ho scoperto che in molti paesi festeggiano l'11 maggio. Quindi allora a favore
1: perché?
0: Di... non lo so. Però a favore di quei paesi che festeggiano l'11 maggio, anche oggi volevo ricordare la festa della mamma, che ce l'abbiamo sempre tutti nel cuore, sia chi l'ha persa, chi ce l'ha ancora, ha la fortuna di avercela ancora, anche se è anziana, anche se con problemi, però è bello avere,
1: le mamme,
0: averla
1: poi
0: vicino.
1: Le mamme italiane.
0: Le mamme, ragazzi, sono le mamme. E quindi volevo ricordare questo come mettendo un brano. Allora, quando mi dici che stiamo per staccare per il ponte radio... Tra un minuto noi, dato che c'è tutta una storia proprio complicata del satellite che deve staccare e poi riprende subito dopo. No, è vero.
1: Apollo 13.
0: No, è vero. No, è vero, ragazzi.
2: Gus, mi hai spezzato.
0: Mi fate passare per bugiardo, è la verità. E quindi c'è questo vabbè, allora così mi hanno spiegato così non lo so, non è che va via la corrente,
1: sì, ma continua così,
0: ecco, vabbè, e niente, quindi c'è questo stacco e noi perdiamo la linea, cioè, ormai abbiamo capito che c'è
1: quanto dura questa cosa qua.
0: Ti ricordo che noi andiamo telefonicamente collegato con i satelliti, cioè
1: sì, dura, sì.
0: E dura un minuto. Quindi un minuto, se non vi preoccupate se per un minuto non sentite niente, è che
1: bisogna mettere la canzone di Pooh.
0: Noi abbiamo una radio fatta a manovella,
1: sì. No, mettiamo il brano di Pooh, fra un minuto me ne andrò.
0: Io non mai
1: caro amico delle... non so, hai sentito?
0: Tra un minuto me ne andrò. Io pensavo che era intitolata tra un minuto e mezzo. No, è
1: tanta voglia di lei.
0: Poi non era un amico, era lei.
1: Sì, sì, va.
0: Tra un minuto me ne andrò. Ah, ok. No, io volevo mettere un altro brano molto bello, che ci siamo quasi a metterlo, ed è Carmen Consoli, con un brano intitolato In bianco e nero, dove parla della mamma.
1: Ah!
0: Di una lei dice di una ruggente Catania mentre vedo le foto in bianco e nero di mia mamma. E parla di tutti i suoi problemi con questa mamma che c'ha avuto quando era adolescente,
1: che non si
0: e poi dopo però da grande riscopre tutta la grandezza della sua mamma e l'amore che aveva per la sua mamma, eccetera,
1: e
0: dice, la descrive vedendola nella foto della mamma, anche lei giovane, perché le mamme sono state giovani,
1: sì.
0: E in bianco e nero in queste foto, eccetera, e usa questa bella frase, questa bella immagine di una ruggente Catania, quando anche Catania ha avuto i suoi momenti ruggenti, come c'era pure forse Bergamo, c'è avuto il suo momento ruggente.
1: Sì, quando abbiamo è arrivato Garibaldi che ci ha liberato.
0: Ah, solo quello ha liberato Garibaldi, ma mica ha liberato Garibaldi.
1: No, è entrato dalla porta, sì. E c'era anche lui.
0: Quello è stato un momento ruggente.
1: Quando abbiamo chiesto via gli austriaci.
0: Veneziani.
1: Cosa tu pensavi tu con
0: un po' più moderno, nei momenti ruggenti, sai, tipo la Milano da bere, cioè quelle robe lì, insomma, no, momenti ruggenti no, sono quei momenti lì.
1: Noi avevamo il colle.
0: Voi non avevate.
1: Avevamo il colle noi.
0: Sai
1: cos'è il colle?
0: Il colle Sanfermo.
1: Il colle di Bergamo, il colle. Sai che sono i colli?
0: Ma anche noi abbiamo i colli.
1: San Vigilio.
0: Noi abbiamo 7.
1: Voi ne avete 7, quindi avete sempre in abbondanza. Noi abbiamo il colle nel senso che c'era la curia, no? Questi passavi da lì. Uh-huh. La curia con i suoi parroci nelle varie città e paesi. Quindi governavano molto. Dicevano questo va bene, questo non va bene. Certe cose non si potevano fare, tipo discoteche in città non sono mai state fuori, quindi facevano anche la censura e comandavano il colle, insomma, no? Poi pian piano ci siamo un po' affrancati da questa cosa e abbiamo cominciato un po', però comunque ancora adesso si deve sempre sentire un attimino Radio Maria.
0: Vabbè, allora, no, non sta saltando, questo è proprio, vuol dire che il satellite funziona bene allora. Cioè il microfono un po' alto secondo me, Tommaso, perché io ti sì, tu lo senti normale?
1: No, lo sento, si sente bene, ma non
0: forse
1: disturbo.
0: Sono io che ti sento più alto in cuffia, non lo so. Ok, vabbè, niente, allora sentiamo comunque il brano,
1: sì.
0: Anche se non salta, chi se ne frega, cioè, in bianco e nero di Carmen Consoli. E così sentiamo questa ruggente Catania e sentiamo la mamma di Carmen. Che si divertiva pure lei quando era giovane, aveva la sua vita, le sue esperienze. Via!

0: Allora, scusate, noi poi riprendiamo la linea e siamo sempre un po' così, ilari, nel senso che poi ci ricordiamo delle cose, cioè, ridiamo come forsennate durante la musica. Vabbè, no, stavamo parlando di Dalì, che poi abbiamo fatto la parentesi, no, ma perché forse ci ha interrotto il fatto di Olga o di Sara, probabilmente, no, Sara. Quindi ci siamo persi. No, volevamo finire un po' la cosa, perché a sto punto... dunque, di Dalì è noto soprattutto per le sue opere surrealiste, caratterizzate da immagini oniriche. Infatti lui c'ha questa cosa che è proprio Buñuel,
1: esatto.
0: Cioè, questo fatto del sogno. Il sogno c'è in molti artisti, però artisti di qualche anno fa aveva più valore il concetto del sogno, forse perché andava di moda di più la psicanalisi, magari freudiana.
1: Sì, era di moda.
0: Andava di moda, allora sì. Il sogno, cioè Fellini, il sogno.
1: Ma sai che oggi ho paura che sogniamo sempre di meno?
0: Ma chissà.
1: La realtà virtuale.
0: Non lo so, ormai ci stanno, è come se ci stanno risucchiando tutto quello che abbiamo dentro, stiamo diventando dei gusci.
1: Perché
0: vuoti.
1: Il sogno è unito al corpo, ha un senso, senza corpo il sogno è niente.
0: Ma lo sai una cosa che mi sono segnato l'altra volta, poi mi sono dimenticato di dirlo e adesso mi è ritornato in mente a proposito di come stiamo cambiando, no? Noi naturalmente non è che ci ricordiamo a memoria chi è nato l'11 maggio, no. Chi è nato l'8 aprile, chi è nato, e ovviamente ce li andiamo a cercare, eccetera. E io ho notato che, vabbè, quelli che sono nati ovviamente dal 2000 in poi, diciamo così, perché ovviamente i compleanni, diciamo così, sono segnati per decenni, eccetera, per centinaia d'anni, no? Quindi quelli che sono nati dal 2000 in poi ovviamente sono tutti sportivi, tutti, cioè non ce n'è uno mai che... dove mettono di tutto, chi vince il canottaggio... E infatti questa cosa l'avevo detta anche l'altra volta e tu mi ricordo che mi avevi detto, cioè, beh, è abbastanza normale, sono giovani, è normale che magari le cose dove eccellono di più sono le cose sportive, sì. E fin qui magari ci sta. Però io adesso, per esempio, proprio dell'altra volta, ho scoperto che anche nel secolo precedente, diciamo dagli anni 90 in poi, cioè chi è nato dagli anni 90 in poi, sono tutti sportivi. Cioè non c'è un poeta, un cantante, un politico che abbia un'età, diciamo, sui 30 anni, che però è riuscito a emergere in un settore che non sia lo sport.
1: Ok.
0: E questo qualcosa vorrà dire, no? Perché niente a che vedere, cioè niente, nessun problema con lo sport, ovviamente.
1: No, certo.
0: Però possibile che i giovani ragazzi, nessuno in tenera età, perché... Io mi ricordo che grandi artisti, grandi scrittori, grandi quello che vi pare dei tempi di anni passati erano molto giovani già quando erano diventati famosi. Se vai a vedere, che ne so, ma adesso dico il più banale che posso dire io, cioè i Beatles, erano diventati famosi quando avevano 18 anni, cioè già a livello mondiale erano conosciuti a 18 anni, ma ce ne sono stati tanti così, cioè adesso zero, cioè non... Se nello sport sì, magari vari tipi di sport, ma è come se non coltiviamo più quell'attività lì anche dalla tenera età.
1: Sì, no? Può essere, oppure l'interesse anche con il digitale, con tante cose nuove che sono venute avanti, il modo artificiale sarà uno dei temi dei prossimi anni.
0: Sì. E sarà sempre peggio.
1: Sarà sempre peggio, perché alla fine quello che voglio fare è anche spersonalizzarsi, nel senso di... che non so, che noi, come il nostro pensiero è sempre più come dire, costretto, no, a un posto che non c'ha più spazio, quindi facilmente, cosa che ti dico, anche se sei tentato, no, di dire, ma io penso questa cosa qui, ma la mia, poi quindi sottovaluti, dici, va bene, cosa vuoi che dica, e stai zitto, invece magari il tuo pensiero poteva
0: essere, certo, essere
1: invece tanto. Il pensiero che prevale è quello vincente, quello della memoria artificiale, sì, quello che ha tante soluzioni,
0: che tra l'altro dice una serie di stupidaggini.
1: Sì, anche
0: io,
1: però
0: quelle volte
1: solo,
0: che mi è capitato di utilizzarlo, di provarlo, gli chiedevo delle cose che sapevo e lui mi diceva, mi rispondeva che non era vero, che non esisteva quella roba lì. Allora quando io poi gli portavo le prove dicendo guarda che questo giorno qui, questa cosa qui è successo così, lui dopo diceva sì, no, forse è vero, hai ragione, mi sono sbagliato. Dico, adesso me lo dici, però
1: si,
0: prima...
1: Quando si presenta dice ciao, no?
0: Ah, sì.
1: E questo ciao qui, sai che crea dipendenza?
0: Ah, sì, certo.
1: Quindi tanti ragazzi, tanti giovani così... si rivolgono alla direzione sociale come se fosse una cosa reale.
0: Ma lui ti dice tante bugie, non per cattiveria, ti dice tante bugie perché lui è stato addestrato dall'intelligenza artificiale, cioè tipo ChatGPT, questa roba qui, è stato educato, tra virgolette, o programmato per essere sempre gentile con te. Cioè nel senso che lui ti deve comunque
1: rispondere. Complimentoso.
0: È complimentoso.
1: Dice bravo che hai preso questa cosa
0: mi hai fatto questa domanda, è veramente intelligente. No?
1: Complimenti.
0: E poi ti risponde dicendo delle stupidaggini enormi perché non ti può deludere dicendo guarda che mi stai dicendo delle cose che non stanno in cielo e terra perché ho scoperto che... No, ti dice, allora sì è vero, in effetti è successo, è inventa di sana pianta.
1: Sì, però ci sono anche tante cose che ci fanno.
0: Ma a volte, vabbè, con la tecnologia è sempre tutto così, no? Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che funzionano molto bene, delle cose meno. È molto importante che però da parte nostra ci sia, da parte di tutti, il senso critico di saper distinguere queste cose.
1: Quello è il discorso.
0: Perché se
1: di
0: no,
1: non perdere la criticità rispetto alle cose cioè, che
0: la macchina
1: dette,
0: è una,
1: o fatti vedere.
0: La macchina è una cosa utilissima, però se vai a 300 km all'ora e non sei neanche tanto bravo a guidare,
1: ti schianti.
0: Ecco, questo è un po' il problema che abbiamo anche con questi mezzi. Allora, adesso io so che tu volevi un po' parlare di Dalì anche in rapporto con Amanda.
1: Sì, vabbè.
0: ti intrigava questo discorso che dicevi che Amanda Lear era la sua amante, ma voglio dire, non è che ci siano proprio prove.
1: No.
0: È stata la sua musa, in qualche modo. È stata la sua modella. Questa
1: è guarda che è molto brava, dipinge benissimo Amanda.
0: No, ma non solo questo. Lei era un personaggio anche dal punto di vista fisico, perché Amanda Lear...
1: un po' androgino.
0: Guarda, Amanda... Sì, ma sì, androgeno perché c'aveva questa voce un po',
1: sì,
0: un po' bassa.
1: Ci giocava un po' su questa cosa.
0: Ci ha giocato tantissimo, ma tantissimo. Ma lei c'ha una vita molto interessante a scoprirla, perché lei comunque si è vissuta alla grande da modella, perché lei iniziava la sua attività da modella negli anni 60 e frequentava tutti gli ambienti della British... insomma a quei tempi veramente ruggenti di Londra quindi Beatles, Rolling Stone, tutti i gruppi che c'erano, il rock, il rock and roll e poi
1: cantava anche
0: lei dopo è stata scoperta da Bowie, è stato David Bowie che ha detto secondo me tu sei una grandissima cantante e lei non voleva cantare ma Bowie si era messo in testa che lei doveva diventare una grande cantante e le prime produzioni gliel'ha pagate Bowie perché Bowie era sempre convinto di questa cosa qui. Poi dopo lei in realtà aveva ragione lei perché non ebbe molto successo musicalmente. Poi dopo però questa cosa in qualche modo gli è rimasta, gli è tornata eccetera e ha cominciato a incidere quei brani terribili in Italia che era tipo Tomorrow, questa roba qua era molto da discoteca, cioè, ebbero un successo clamoroso, lei diventò anche una cantante di successo con Voulez-vous, Rendez-vous, Tomorrow, questa voce bassissima, e così via. Quindi è un personaggio che veramente bisognerebbe leggere la biografia.
1: No, quindi è bello l'incontro fra i due.
0: Eh sì, però non è un caso che appunto capitava insieme con questo, perché pure lei era un bel personaggio.
1: Sì, infatti si stava dentro per culo.
0: Allora, io vorrei passare adesso sempre a un brano musicale, perché così rendiamo questa trasmissione molto leggera e molto musicale.
1: Sì.
0: E oggi ne abbiamo sentiti di carini, di brani, e volevo un brano che parlava in qualche modo di pittori, visto che parliamo di Salvador Dalì. Non esiste un brano che parla proprio di Dalì, nessuno l'ha mai scritto, dovremmo scriverlo noi, così entriamo nella storia.
1: E, chiamo Amanda.
0: Sì, mi chiamo Amanda.
1: Chiamo Amanda.
0: Ah, pensavo che volevi intitolarlo Mi chiamo Amanda. Mi sembrava un bel titolo per una canzone. Mi chiamo Amanda e parla di Salvador Dalì. No, è un brano di Paolo Conte che si intitola Pittori della Domenica, perché sai, Paolo Conte gli interessano più questi personaggi un po' ai margini, un po' timidi, eccetera. E quindi esistono questi personaggi che sono, tra virgolette, i famosi pittori della domenica, cioè quelli che non sono pittori famosi, non hanno neanche velleità di diventare dei grandi pittori, eccetera, però gli piace tantissimo dipingere. E in genere fanno, almeno facevano, perché adesso sono diventati di meno, però comunque esistono anche adesso, facciano in genere delle ambientazioni molto semplici, mettiamo sì. così, no? Cioè, in poche parole, vanno...
1: In plein air.
0: Esatto, vanno fuori in campagna, vedono un bel lago, uno scenario sì, bello, e si mettono lì con
1: E quando pensi che il pittore della domenica, pensi il fiume che scorre, loro che sono lì...
0: Sì,
1: E quelli che non fanno il pittore pescano.
0: Esatto, quelli sono i pescatori della domenica. E non quelli della domenica perché? Perché ovviamente magari di giorno fanno gli impiegati del catasto, o i ferrovieri, non lo so, i panettieri, e la domenica danno libero sfogo alla loro arte, sì, al loro vero grande amore, sì. che in quel caso per esempio è la pittura.
1: E quindi danno il cuore.
0: Esatto, è che chissà, magari dentro di loro si nasconde veramente un grande artista, chi lo sa.
1: Deve scorrere tanta acqua nel fiume.
0: Guarda, non è detto, vabbè, se li confrontiamo con certi grandi artisti che vengono definiti oggi, io preferisco molto i pittori della domenica. Dopo ti voglio raccontare un aneddoto incredibile, ma dopo te lo racconto, sì. dopo Pittori della Domenica di Paolo Conte.
1: Fai partire Conte.

da una particolare sensibilità. Oggi vien male questo celeste, no, è un ricordo delle tue tempeste. C'è sempre in loro un po' di scena, di amore e morte, un'altalena.

0: Anche Paolo Conte se ne va.
1: Se ne va nel senso, una canzone.
0: Certo.
1: Detta così, Madonna.
0: No.
1: Da fare gesti così.
0: No.
1: Almeno lasciacelo Paolo, sì, perché voglio dire, stanno andando via tutti, insomma, Paolo è uno dei pochi che è rimasto, vabbè. E niente, vabbè, abbiamo sentito anche i pittori della domenica. No, ti volevo raccontare una piccolissima cosa, che dico tutti i grandi personaggi, ma non solo i grandi personaggi, pure i piccoli personaggi,
0: sì,
1: anche le persone normali, comuni, cioè, insomma, abbiamo tutti dei piccoli lati grigi. Oddio, Paolo Conte, Berlusconi di lati...
0: Parliamo di Berlusconi?
1: Sì, non l'ho detto, parliamo di Berlusconi. Aveva anche dei lati più che grigi, neri, di altro tipo, è stato pure in galera, anzi no, in galera non c'è mai
0: andato,
1: però è stato condannato, quindi diciamo ha avuto anche dei lati molto neri. Però vabbè, tutti abbiamo i nostri piccoli lati grigi, che non sempre sono necessariamente negativi, cioè cose criminali, a volte sono cose forse strane che uno fa, no? Chissà perché. E allora, collegandolo al discorso di Guardia, quello che so è che lui, per esempio, amava la sera vedere le TV private, sai, quelle proprio le piccole TV private, no, del capitato. Non vedeva la sua TV, il suo network, aveva ben tre televisioni. Lui si vedeva neanche la Rai, lui vedeva queste piccole TV private, no? Adesso mi sfuggono i nomi.
0: Dopo un certo orario cosa fanno queste TV private?
1: Dopo un certo orario non dice fanno i film porno. Dopo un certo orario vendono i prodotti, c'è chi vende gioielli, c'è chi vende vestiti, e ci sono quelli che vendono i quadri. È tipo gallerista, c'è questo imbonitore poi di fatto, questo venditore, no? Che comincia a esaltare, fa vedere dei quadri, dice, questo è un famoso Cascitelli, cioè questi nomi mai sentiti, no? Cascitelli ovviamente, spero che non ci sia nessun pittore che si chiama Cascitelli, che inventati così. Cascitelli, bravi, guardate Cascitelli come riesce a mettere l'azzurro qui che poi sfuma il nero, cioè dice delle cose senza senso che le potremmo dire pure noi, cioè ci dai un quadro davanti, noi inventiamo, possiamo improvvisare, e alla fine cerca di vendere il quadro, no? Dicendo questo è un acquisto che se voi lo fate, perché poi naturalmente il messaggio che arriva non è quanto è bello questo quadro, quanto costa poco e quanto voi potreste guadagnare un domani comprandolo. Sì. Questa è un po' la logica. E pare che...
0: Scusa, ne avevo due anch'io in casa dei miei.
1: Che l'hai comprati sempre?
0: No, non io, i miei.
1: Ah, i tuoi?
0: I miei genitori. L'hai comprato direttamente dall'imbonitore.
1: Ma tuoi nel senso che li hai dipinti tu?
0: No. Che l'ha comprati in un mobilificio che vendeva i mobili, ma anche i quadri.
1: Anche qua, immagino.
0: Non so se gli erano andati dentro rispetto al mobile che ha comprato o viceversa.
1: Tanto anch'io.
0: Comunque sì, due, li ho visti sempre lì appesi.
1: Vabbè, ma è normale.
0: Però sai, i miei genitori dicevano che erano importanti.
1: Tutti.
0: Ma guai a dirgli, ma no... Bellissimi, no?
1: Guarda, cioè, quelli che per esempio, stiamo aprendo un'altra parentesi, però c'è per esempio quelli che fanno i francobolli, no? Che tutti vanno a cercare i francobolli dentro casa, poi trovano magari un vecchio album di francobolli del nonno, del padre, buttato lì con quattro francobolli, e scatta un meccanismo dentro di loro che pensano che quei quattro francobolli che stanno dentro valgono cifre, o perlomeno lo sperano, dice, magari chi lo sa, sto francobolli... E tirano delle cose che veramente... nel senso, sono loro che ti dovrebbero dare i soldi anziché prendere quel francobolli. Vabbè, ci saprei. Comunque, i quadri che poi valgono, eccetera. Vabbè, che succede? Che Berlusconi faceva una cosa folle, praticamente. Io non so qual era il motivo, però lui telefonava. Tra l'altro, molto spesso non ci credevano che era lui, perché tra telefono a Berlusconi non ci credi. E lui però alla fine si faceva, cioè ci credevano, e lui diceva guarda, li compro tutti, e lui li comprava tutti, ma l'ha fatto più di una volta, al punto che ha dovuto acquistare un magazzino enorme dove poter mettere tutti questi quadri che poi puntualmente ovviamente gli arrivavano, li pagava e li teneva lì, che ovviamente non c'aveva neanche il coraggio di regalare, perché insomma e stavano lì. Di tutta questa storia qua se ne sono accorti quando è morto, perché quando poi hanno cominciato a dividere tutte le cose che
0: il capannone con la catena,
1: è uscito fuori sto capannone pieno di sti quadri, una volta le chiamavano le croste, no? Di questi qua, ma adesso è brutto dire croste, però di questi quadri non molto titolati, è che appunto i figli e i parenti, cioè, che cavolo ci facciamo? Non lo so poi alla fine che cavolo ci hanno fatto con questa roba.
0: Ma l'hai letta questa roba qui?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dove?
1: Se non mi ricordo.
0: No, l'hai dove... letta su una biografia?
1: No, erano cosa su un giornale, un articolo di un giornale, ah, c'era raccontato questa roba.
0: Ma che non l'ho mai sentita questa storia.
1: E poi dopo la cerchiamo e la vediamo. E praticamente, vabbè, non so che fine ha fatto questa cosa. Adesso perché lui facesse questo non te lo so dire. Se lo faceva perché veramente pensava che dice, tipo la pesca a strascico, no? Io compro 100 quadri, in mezzo ce ne sarà uno buono. E poi, ma anche quella può essere la tecnica.
0: È già più da Berlusconi.
1: Esatto, è già più da Berlusconi. Oppure, che ne so, il senso del potere, dire, sai che c'è questo telefono, io li voglio tutti, perché lui ovviamente se lo poteva permettere. Non lo so, oppure addirittura lui che era il re degli imbonitori, perché allora Berlusconi gli potete dire tutto, ma che non sia stato il re degli imbonitori in Italia, questo non lo può dire nessuno. Io non mi sento di dirlo perché è riuscito a imbonire per 20 anni gli italiani, quindi ragazzi, sì, più bravo di così veramente.
0: Sì, ancora adesso lo citano, ad esempio. Esatto.
1: Ma lo sai che scherzando e ridendo abbiamo fatto...
0: Sento il campanile
1: mezzogiorno,
0: fuori.
1: Mezzogiorno, sì, sento pure io il campanile, la cosa un po' mi dispiace, però fino a un certo punto, perché io chiedo a Tommaso che mi dice, ma sì, dai, facciamolo, perché volevo mettere almeno l'ultimo brano, almeno uno, perché mi dispiaceva non dirlo, e poi dopo chiudiamo qui la trasmissione. Ovviamente salta la cosa delle foto, che volevi dire?
0: Oh, parlerà di
1: quel film, Eric, Eric Bardon? Di che? Ah, no. Allora, sì, perché c'era anche la storia che l'11 maggio era nato anche Valentino Caravani, grande stilista, insomma, ricordato, che ha portato tanti soldini e tanto lustro all'Italia e all'estero, questo sicuramente. Però preferivo parlare e mettere per ultimo un'altra persona che è nata l'11 maggio, che è Eric Bardon, e lo faccio questo perché no, perché non mi piace meno Caravani, ma perché se mettevo, parlavo di più di Caravani, dopo ero costretto a mettere un brano che è musicale, che si intitola proprio Valentino, che è dei 24K Gold, non so che roba è, che dato che è un brano che parla di Valentino in effetti, ma dato che è un brano un po' abbastanza recente, e ma è un'opinione mia, sono libero di dirlo, di qualità estremamente scarsa, allora ho detto no, mettiamo un bel brano di quelli alla grande.
0: Il rosso Valentino...
1: No, purtroppo Perdona. Valentino ci ha avuto solo questo, che ha parlato di Valentino e gli è capitata sta cosa, è stato sfortunato. Invece io volevo parlare di Eric Bardon, e poi dopo la chiudiamo qua, che è nato l'11 maggio del 41 ed è stato un po' il leader degli Animals, poi dopo ha creato la Eric Bardon, prima aveva creato gli Eric Bardon and the Animals, poi dopo ha suonato il gruppo Funk War, poi insomma ha avuto altre grosse esperienze con grandi musicisti, eccetera. Tra l'altro è ancora attivo, anche se è molto anziano, e io avevo pensato, ma perché non potremmo chiamarlo qui al Coelet ad esibirsi, non sarebbe male. Ci abbiamo anche gli agganci, gli appoggi, vabbè, vediamo. Comunque, Eric Bardon, uno dice, vabbè, ma chi è? Perché molti non lo conoscono, anche per nome, eccetera. Però io adesso vi faccio sentire un brano famosissimo che volevo farvene sentire due, però
0: basta uno.
1: Che è House of the Rising Sun, famosissima, che tra l'altro però non era un brano suo, era un brano famoso americano di qualche decennio prima. Questa qui, quella fatta da Eric Bardon, è uscita negli anni 60, quella lì americana era uscita negli anni 50, però questa qui degli Animals è stata considerata una delle versioni, una delle cover più belle di questo brano.
0: Io non lo conosco.
1: Ma adesso quando sentirai il brano direi, ma sì, capito. Cioè, quindi ci andiamo a sentire questo, poi torniamo in onda.
0: Salutiamo
1: e ci vediamo alla prossima.

0: Vedi che tu non credi mai alle cose che ti dico, perché secondo me hai detto, ma dove hai letto sta storia, dove hai sentito, ho visto che c'hai una faccia un po' schifata, sì, che no, ti fidi di quello che ti racconti.
1: No, perché pensavo avessi detto l'intelligenza artificiale.
0: No, e invece sono andato a cercarmi, perché ho detto, io mi ricordo di averlo letto su un articolo di giornale, poi se poi il giornalista inventava, non lo so. Vabbè. Però ho trovato che Silvio Berlusconi ha accumulato una vastissima collezione di opere d'arte stimata in circa 24.000-25.000 pezzi custodite in un apposito hangar vicino a Villa San Martino ad Arcole. Gran parte di questi lavori è stata acquistata telefonicamente durante televendite notturne su reti locali. E i venditori principali, sai, Berlusconi acquistava regolarmente da televenditori noti, in particolare Giuseppe De Gregorio, che stava ad Arzano, Napoli, ha dichiarato di aver venduto all'ex premier circa 5.000 quadri in 3 anni. Un altro televenditore citato è Alessandro Orlando di Telemarket. La collezione è composta per lo più da opere di valore medio-basso, spesso definiti olio su tela fatti a mano. I temi prediletti includevano Madonne col bambino, scene di battaglia e dipinti di soggetto napoleonico. Erano presenti anche molte sculture in argento e porcellane cinesi. Valore, Vittorio Sgarbi ha stimato che negli ultimi anni Berlusconi abbia speso oltre 20 milioni di euro per questa collezione. Nonostante il grande numero di opere, il valore artistico complessivo è stato descritto come modesto, con molti pezzi considerati copie o croste. L'intenzione, secondo le testimonianze che c'erano, era quella di creare una grande quadreria personale, quasi un atto di possesso impulsivo e scenografico. Quindi vedi che...
1: megalomane.
0: Però non ti dice... Il tuo compare di scorribande non ti racconta mai bugie.
1: No.
0: Quindi quando si ricorda una cosa...
1: Era una curiosità più che una... di capire dove...
0: Perché me l'hai detto una faccia un po' schifata. Che l'hai sentita questa cosa? Allora, che ora abbiamo fatto? Abbiamo sforato. Sai perché abbiamo sforato? Perché non c'è Franco che ci taglia le mani.
1: Sì, quello...
0: cioè, abbiamo Tommy che è buono.
2: Io sono troppo buono, però sono le 12.10.
0: Esatto,
2: no?
0: Ok.
1: Ah, ecco... che ora abbiamo fatto, vi chiedo di non guardare l'altura dei caduti da Piazza Vittorio Veneto perché l'orologio è rotto, ma non si può aggiustare.
0: Perché
1: ci sono sei uova. In cova, sì, delle taccole, corvus, corvi.
0: Sono tipo i corvi.
1: Quindi finché non si schiudono non si può fare nulla, succederà a luglio, devo riparare. Sai che sono importanti?
0: Sì.
1: Perché questa specie che contribuisce al controllo naturale delle popolazioni di piccioni.
0: Ah beh, certo.
1: Meno taccole, più piccioni. Quindi ecco perché tu sei, sei uova, sono preziose e aspetteranno il turno.
0: Ma è giusto, perché uccidere le taccole, soprattutto le uova con dentro i pulcinini di taccola? Noi dobbiamo vedere l'ora. Ma chi se ne frega, abbiamo i cellulari, abbiamo gli orologi da polso.
1: Esatto. Quindi aspettate luglio, vedrete dopo la riparazione, la manutenzione, ci sarà l'ora esatta.
0: Secondo me hanno fatto bene.
1: E questa era una notizia.
0: E questa era anche l'ultima.
1: Bergamo città,
0: ci ammazzano.
1: Vi salutiamo tutti,
0: e ci sentiamo
1: nei
0: prossimi con la nuova rubrica, com'era, la posta di Sara.
1: La posta di Sara.
0: Poi vediamo, va bene. E
1: ricordiamo sempre
0: il numero di telefono è 351 459 3144, Redonair, radio mai d'oma e mai di moda. Prendete una matita, una penna, segnatelo sul cellulare, ecco, vi do il tempo di preparare la cosa, eccetera. Quindi il numero di telefono è 351 459 3144. Potete telefonare, potete mandare anche, scrivere anche WhatsApp
1: alla nuova rubrica,
0: quella lì di Sara, così gli facciamo le domande, scrivete quello che, qualsiasi problema che avete di cuore, di
1: polmoni, di fegato,
0: scrivete e in qualche modo vi risponde Sara, che è la grande genietta da questo punto di vista della radio. E niente,
1: ringraziamo
0: Tommy ovviamente, che è riuscito col cacciavite, ha sistemato tutto e ha mandato tutte le canzoni e non si sentiva più bip per radio. Alla prossima.
1: Ciao.
3: Si dissocia da tutto quello che avete
4: ascoltato. Ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, avete ascoltato.
4: E un carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

E il terzo è una cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

affidato a un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: I riflettori si accendono, gli animatori prendono posto. Tutto è pronto. L'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale. Una rappresentazione drammatica e sconvolgente.
1: Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria.
0: Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Jacopetti.
1: Alto come il cielo un grande fuoco sta per cominciare il

effetto, pianissimo, atmosfera, ecco così. Molto bene. Via le masse adesso, adesso via le masse. Mandate via le masse piano. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti, via, via, via! Vecchio è pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere, bello, così. Figura intera, di più, ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio, vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti. Raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo, ha rimesso insieme quasi un uomo. Che fa? Cerca i pezzi, li mette insieme, li incolla. È pazzo, eh? Un restauratore. Ma dove siamo? Uè, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo. No, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra? Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì, viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Siete matti, se avete una strana idea della gente. Certo, quando si parla a tutti si hanno delle responsabilità umane e sociali, bello. Allora si fanno le indagini di mercato, si trovano gli ingredienti, un po' di ottimismo e dai con i contenuti umani. E l'uomo, l'uomo, l'uomo, ma quale uomo? Non raccontiamoci palle, contenuti umani, non ci crede più neanche il Papa. Certo, quando si parla alle masse bisogna usare un linguaggio scadente, adatto a tutti. Ci avete una strana idea delle masse. Non piace più a nessuno il vostro uomo. È a voi che vi fa comodo, siete voi che lo rivolete. Credete alla ricomposizione? Bella roba. Che vorrebbe dire riprendere tutti i pezzettini di prima, rimetterli insieme e alla fine viene fuori... Mio zio! Ecco chi assomigliate! Assomigliate allo zio, vi ho visto in televisione! No, lui è più simpatico, ma anche lui parla sempre di contenuti umani, contenuti umani! Non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno! O ci crediamo tutti, paurosi, resistenti, attaccati ai nostri pezzetti bruciati, vecchi, ammuffiti, putrefatti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra?

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Ehi, voglio raccontarvi un segreto. Quando mi capita di tenere in braccio un bambino appena nato, gli sorrido, lo porto in un angolo della camera un po' in penombra e sottovoce gli racconto proprio questa fiaba. Loro sono neonati, sicuramente non conoscono le parole, ma io sono certa che ne assorbano il senso. Buon ascolto a voi!

Benvenuti nel bosco, dove c'era una volta la notte. Tutto è diverso nella notte. La terra è buia, il cielo è profondo, ogni più piccolo rumore diventa assordante, ogni scricchiolio inquietante. Nel bosco gli alberi sembrano mani che si protendono verso l'alto. Questa fiaba, che viene dai boschi dell'Est Europa, si intitola I tre capelli d'oro. Un vecchio uomo attraversava il bosco barcollando. Ma che ci faceva a quell'ora? In mano, per fortuna, aveva una lanterna, ma la candela nella lanterna mandava una luce sempre più fioca e i rami gli graffiavano la faccia. L'uomo aveva lunghi capelli gialli, denti gialli, unghie lunghe e gialle, e aveva tante, ma tante rughe sul viso e sul corpo.

Figuratevi che era tutto curvo e la sua schiena era arrotondata come un sacco di farina. Si afferrava un albero e poi avanzava un poco e poi si afferrava un altro albero e riprendeva il cammino e così, respirando a fatica, andava avanti nel bosco.

Soltanto i gufi gli facevano compagnia, stridevano insieme alle sue ginocchia, alle dita dei piedi, alle dita delle mani, mentre lui, sempre più fatica, avanzava nell'oscurità. In lontananza, finalmente, scorge una piccola luce tremolante. Forse una casetta, un fuoco, un posto per riposare. Pensò e faticosamente si diresse verso quella piccola luce. Quando arrivò alla porta, era così stanco, così esausto che... Bababom! Cadde contro la porta. Dentro la casetta c'era una vecchia seduta accanto a un bel fuoco scoppiettante. E allora la vecchia gli corse accanto, lo raccolse nelle sue braccia e lo portò accanto al fuoco. Lo tenne tra le braccia, che buffi! Lo tenne tra le braccia come una madre tiene il suo bambino. Un vecchio e una vecchia e un vecchio, come una mamma e un bambino. La vecchia si sedette sulla sedia a dondolo e cominciò a cullarlo, avanti e indietro, avanti e indietro. Ma guardateli, la forte vecchia che culla il piccolo fragile vecchio. Un mucchietto di ossa, per la verità. E avanti e indietro, e avanti e indietro. E poi? Ah, poi

0: indietro.
1: E intanto gli diceva: ecco, ecco, ecco, su dai, ecco, ecco. Sì, e lo cullò per tutta la notte, e verso l'alba il vecchio era diventato un uomo molto più giovane, un bellissimo giovane dai capelli d'oro e dalle forti braccia. E lei continuava a cullarlo. Allo spuntare dell'alba, la vecchia si affrettò a strappare 3 capelli dalla bella testolina del bambino e li gettò sulle mattonelle. E i 3 capelli, cadendo, produssero un suono cristallino. E allora il bimbetto che la vecchia teneva tra le braccia, scivolò giù dal suo grembo e corse verso la porta. Si voltò un attimo a guardare la vecchia. Le sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si girò e volò in cielo per diventare lo splendido sole del mattino. Ciao.
2: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

popularity breeds contempt.

che mi ascoltavi immobile. Ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei. Avrai trovato amore.

sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere.

bottegaia guardia della sua bottega, guardati con rabbia da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: ma ha salvato lo scarpone! Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi.

Gli uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lanci a ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato la schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

È la cacca dei contadini, tutto lì, la cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini, a lui piacciono queste storie e anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione, bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet però. Non importa, un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, c'è una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: stau vicino io, dai,
1: non mi toccare.
0: Da che te sto vicino,
1: no, dai,
0: te sto vicino io, dai, famola bene,
1: vai.
0: Dai, vai.
2: E occhi di mare, amore,
1: sì,
2: fatti cullare ore qui dentro i miei sogni per stanotte come per ogni notte. Io, occhi di pesce, sai che c'è, sento che cresce nel mio cuore un misto di voglie, un rap.

0: Vicino. Non mi mette le mani in bocca, dai. Ci tocchi i vecchi e i malati.
1: Dai. Allora, ci sei?
0: Ci sei.
1: Come ci sei?
0: Sei, sette.
1: Chi
0: non mi tocca, non ci vuole l'arabe, stammi vicino e non mi tocca.
1: Dai, famola bene, dai.

0: Belli nudi.
1: Ma perché fai così?
0: Lei è dolce come una buffetta.
1: E c'ha gli occhioni da Bambi.
0: Sì, e le ginocchiette vicine ai piedini.
1: Un mostro.
0: Sì.
1: Però a me piace, quando la vedo viene voglia di passeggiare.
2: Scomare!

a far rumore di baci e di parole. Mi passo

nuova puntata di Quattro Mori, la 18ª. Sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. Con questa trasmissione cerco di far conoscere storie, personaggi, luoghi ed altri aspetti della Sardegna poco noti ai continentali, ma che forse meritano di essere raccontati. E oggi parliamo di Grazia Deledda, scrittrice e narratrice, prima e sinora unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1927. Ma più ancora che di premi e di riconoscimenti, vogliamo parlarvi di una donna straordinaria, di una ragazza di Nuoro che imparò quasi da sola a scrivere, che mandava i suoi racconti alle riviste del continente in buste sigillate e di nascosto dalla famiglia, che vinse la diffidenza del suo stesso paese e quella dell'intera Europa letteraria. È una storia che sembra un romanzo, anzi, è più bella di qualsiasi romanzo. Ma come al solito, prima di iniziare il racconto, ascoltiamo un po' di musica. Oggi la selezione musicale è un po' particolare, ve ne parlerò più avanti.

L'aurora saliva, le rocce umide e le foglie dei rami apparivano rose. Le montagne lontane sorgevano azzurre sul cielo rosso dove la luna tramontava. Diafana come un sottile anello di alabastro, saltando, scendendo, arrampicandosi sui macigni, curvando.

arrampicandosi sui macini, curvandosi agilmente a fissare il vuoto dei crepaci, frugando fra i cespugli e il muschio umido. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno.

Nuoro il 27 settembre del 1871. Nuoro, città di granito, capoluogo di una provincia sarda fra le più isolate d'Italia, dove le tradizioni barbaricine sopravvivevano e in parte ancora sopravvivono intatte da secoli. Il padre, Giovanni Antonio de Idda, è un uomo benestante e di buon cuore, commerciante, poeta dilettante e anche sindaco per qualche anno. La madre, Francesca Cambosu, è invece una donna severa, ancorata ai valori più tradizionali, una donna che non avrebbe mai approvato l'idea che sua figlia diventasse una scrittrice. Grazia è la quarta di sette figli, frequenta le scuole elementari, poi studia un po' con un precettore privato e fine. Per una ragazza sarda dell'Ottocento quello è già molto. Eppure lei legge tutto quello che le capita fra le mani, i romanzi d'appendice delle riviste italiane, i classici, e ascolta le fiabe sarde che le raccontano i vecchi del paese. E soprattutto osserva il mondo intorno a lei con quegli occhi da bambina seria e curiosa che non perderà mai. A 11 anni scrive i suoi primi versi, a 13 pubblica un racconto breve su una rivista romana, si chiama Sangue Sardo. 13 anni nel 1887 e lo fa di nascosto perché la famiglia non approverebbe. Scrivere per una donna nell'Italia e nella Sardegna di fine 800 era quasi una vergogna, qualcosa di sospetto, di pericoloso. Le donne dovevano badare alla casa, non perdere tempo coi libri. Ma Grazia non si ferma. Scrive di notte, quando la casa tace. Manda i suoi manoscritti a Milano, a Roma, alle riviste letterarie, racconta la sua isola, i pastori, le feste religiose, i codici d'onore antichissimi, le donne che aspettano i mariti lontani, i banditi che fuggono nella macchia. È un mondo che il resto d'Italia non conosce e che affascina proprio per questo. Nel 1892, a 21 anni, pubblica il suo primo romanzo vero, Fior di Sardegna. Non è ancora la Delledda matura, ma c'è già tutto, quella voce inconfondibile, quella capacità di rendere la Sardegna un luogo insieme reale e mitico, un luogo dove la colpa e la redenzione si rincorrono come nuvole sul Gennargentu.

Nel 1899 Grazia Deledda lascia Nuoro per Cagliari. È una tappa importante, per la prima volta esce dall'ambiente che la soffoca e la nutre allo stesso tempo. A Cagliari conosce Palmiro Madesani, un funzionario del Ministero delle Finanze originario di Mantova, uomo del continente, colto, che legge i suoi libri e l'ammira davvero. È una cosa rara per lei. Si sposano nel 1900 e si trasferiscono a Roma. Roma cambia tutto. Deledda entra in contatto col mondo letterario italiano, conosce scrittori e intellettuali, legge i grandi della narrativa europea, Tolstoi, Ibsen, Zola, ma soprattutto, e questo è fondamentale, Roma le dà la distanza giusta dalla Sardegna, quella distanza che le permette di vedere l'isola con chiarezza, di trasfigurarla in letteratura senza esserne travolta. Perché questo è il paradosso di Grazia Deledda. Più si allontana dalla Sardegna, più la Sardegna diventa il centro assoluto di tutto quello che scrive. Roma è la sua città, ma la Barbagia è il suo cosmo. I suoi personaggi continuano a parlare in sardo, a seguire i codici antichi, a portare il peso di colpe che si tramandano di generazione in generazione. La Sardegna non la lascia mai, anzi, è lei a non lasciare mai la Sardegna. A Roma nascono i suoi due figli. Franz e Sardus, il nome del secondo dice già tutto. A Roma scrive i suoi libri più importanti, mattina dopo mattina, con quella disciplina ferrea che caratterizzava il suo lavoro. Mentre il marito gestisce la sua carriera amministrativa, lei scrive, sempre, con una costanza quasi ascetica.

Parliamo ora dei libri, perché Grazia Deledda ha scritto molto, oltre 40 romanzi e racconti di novelle, ma ci sono alcune opere che restano imprescindibili, che chiunque voglia capire la letteratura italiana fra 800 e 900 dovrebbe leggere. Il primo è Elia Sportolu, del 1903. È la storia di un giovane pastore sardo che torna dal carcere continentale, si innamora della fidanzata del fratello, cerca di fuggire dalla tentazione entrando in seminario, ma non riesce a liberarsi né dall'amore né dal senso di colpa. È un libro potentissimo dove la psicologia dei personaggi si intreccia con le credenze popolari sarde e con una visione quasi biblica del destino. La critica lo nota. E Deledda comincia ad essere tradotta all'estero. Poi, nel 1913, arriva quello che molti considerano il suo capolavoro, Canne al vento. Il titolo viene da un'immagine bellissima: gli uomini sono come canne al vento, piegate dalle forze della vita, dal destino e dalla colpa. Il protagonista è Efix. Un servo fedele che si sente in debito con la famiglia delle sue padrone per un torto antico. La storia è semplice, ma la scrittura è straordinaria, lenta, ipnotica, piena di quella luce sarda che sembra venire da un altro tempo. Canne al vento è il romanzo che la consacra definitivamente. Va in stampa più e più volte, viene tradotto in decine di lingue, ancora oggi è il libro di Grazia Deledda più letto nel mondo. E quando il comitato per il Nobel cerca le sue opere per valutarla, è questo il libro che pesa di più nella decisione. Ma ci sono anche altri titoli che vale la pena ricordare: La madre del 1920, dove un sacerdote combatte tra la vocazione e l'amore per una donna, mentre la madre veglia su di lui in una notte d'angoscia infinita. E Il segreto dell'uomo solitario, le novelle sarde, Marianna Sirka. Ogni romanzo è una finestra su un mondo che Grazia Deledda sembra aver custodito dentro di sé come qualcosa di sacro. Qualcuno l'ha definita verista, l'ha messa vicino a Verga, ma è una definizione riduttiva. In Grazia Deledda c'è qualcosa di più, una dimensione mitica, quasi fiabesca, che l'avvicina piuttosto ai grandi narratori nordici o ai romanzi russi dell'Ottocento. Lei stessa diceva di essere influenzata da Tolstoi e si sente.

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere

E siamo al 1927, il 10 dicembre, a Stoccolma, Grazia Deledda sale sul palco dell'Accademia di Svezia per ricevere il premio Nobel per la letteratura. A 56 anni è la prima donna italiana a vincerlo e ancora oggi, a quasi 100 anni di distanza, rimane l'unica. La motivazione del premio parla di una scrittura ispirata dalla sua vita insulare, capace di descrivere con plastica chiarezza la vita della sua isola natale e con profondità e calore trattare problemi di generale interesse umano. Sono parole bellissime che colgono esattamente quello che Deledda fa: prendere una piccola isola del Mediterraneo e farne un universo. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Grazia Deledda, al momento della cerimonia, sta già soffrendo dei primi sintomi di quello che poi si rivelerà essere un tumore al seno. Sa probabilmente che la sua vita si sta avvicinando alla fine, eppure è lì, dritta, elegante, con quello sguardo serio e intenso che si vede nelle fotografie. Ricevere il premio con dignità assoluta. La notizia arriva in Sardegna come una bomba, Nuoro festeggia, i giornali di tutta Italia ne parlano e lei, in un'intervista di quei giorni, dice che il Nobel non appartiene solo a lei, ma alla Sardegna intera, che senza quella terra, senza quelle storie, senza quelle voci, non avrebbe avuto niente da raccontare. È un gesto di umiltà autentica, non è la posa di una vincitrice, è la gratitudine di una narratrice.

0: Elias, innocente.
1: È l'acqua sul viso.

vita.

Dopo il Nobel, Grazia Deledda continua a scrivere, ma la malattia avanza. Muore a Roma il 15 agosto del 1936 a 64 anni. Pochi mesi prima aveva terminato il suo ultimo romanzo, Cosima, un romanzo autobiografico che racconta la storia di una ragazza di Nuoro che vuole diventare scrittrice. E Cosima è lei, è Grazia. È il nome con cui lei stessa si proiettava nel futuro, in un libro scritto sapendo che non avrebbe fatto in tempo a vederlo pubblicato. Cosima uscì postumo nel 1937 e c'è qualcosa di toccante nell'idea che la sua ultima parola sia stata su se stessa, su quella bambina di Nuoro che mandava le lettere a Milano di nascosto dalla madre, che sognava un mondo che non conosceva ancora, che aveva scelto di raccontare storie in un'epoca in cui le donne non dovevano farlo. Qual è l'eredità di Grazia Deledda? Prima di tutto letteraria. Ha dato alla Sardegna una voce nel panorama mondiale, ha costruito un immaginario che ancora oggi influenza chiunque scriva di quest'isola. Ha dimostrato che una periferia geografica può essere un centro culturale, che la marginalità non è un limite, ma è una ricchezza. Ma la sua eredità è anche di natura più sottile, più personale. È l'eredità di una donna che ha scelto di essere scrittrice quando farlo significava lottare ogni giorno contro la famiglia, contro i pregiudizi, contro un intero sistema che non prevedeva che le donne potessero avere una vita intellettuale. E l'ha fatto con ostinazione, con umiltà, con una costanza che non ammetteva pause. Non ha mai smesso di scrivere, non si è mai fermata. C'è una frase in Canne al vento che sembra riassumere tutto. Dice: bisogna vivere bene anche quando si vive male. Non so se sia una filosofia di vita, un'indicazione pratica o una preghiera laica, ma mi sembra che Grazia Deledda l'abbia vissuta quella frase fino in fondo.

0: Cos'altro aggiungere? Nel dopoguerra c'è stato un certo dibattito a proposito della posizione di Grazia Deledda rispetto al fascismo. Il conferimento del premio Nobel fu sfruttato da Mussolini a scopi propagandistici e il Duce la volle incontrare a Palazzo Venezia, dove le fece dono di una sua foto con dedica. Ma quando Mussolini le chiese cosa avrebbe potuto fare per lei, Grazia Deledda chiese la grazia per un amico sardo al Confino per motivi politici. Non aderì mai esplicitamente al fascismo, ma in realtà nemmeno ne fu un'oppositrice. In generale, l'atteggiamento di Grazia Deledda fu quello riassunto da lei stessa in una frase: l'arte non conosce politica. Infine, come vi avevo detto, parliamo un attimo della colonna sonora di questa puntata. Tutti i brani che vi ho proposto sono ispirati direttamente a poesie e romanzi di Grazia Deledda. Abbiamo ascoltato Mariano De Idda con Profumo di muschio e Un mondo di sogni dall'album De Idda canta Deledda. Claudia Crabuzza col Regno dei sogni e Fra cent'anni un'altra dall'album Grazia la madre. Il coro Carrales con Noi siamo sardi, scritto da Grazia Deledda. Lena Galte con Donna Lia. Abbiamo parlato di Grazia Deledda, scrittrice sarda, Nobel per la letteratura nel 1927. Ma soprattutto abbiamo parlato di una donna che ha creduto nelle storie quando le storie erano tutto quello che aveva. Se non avete letto Canne al vento o Elia Sportolu, vi invito a farlo. Non sono libri lontani, sono libri che parlano di cose vicinissime a noi: la colpa, l'amore, il senso del dovere e la difficoltà di essere liberi. E con questo vi saluto. Questo è l'ultimo episodio di Quattro Mori per questa stagione, ma è solo un arrivederci perché ci sarà una nuova stagione dopo l'estate. Ho già qualche puntata in progetto e approfitterò delle vacanze in Sardegna per lavorarci. Se avete argomenti da proporre, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, Quattro Mori in lettere tutto attaccato. Oppure mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144. Oppure ancora lasciate un messaggio, un commento su Spotify. In realtà, se voi ne avete piacere, ci possiamo sentire ancora la prossima settimana con una nuova trasmissione, Quattro Mori Jazz Club. Resteremo in Sardegna, ma ci focalizzeremo sul panorama musicale dell'isola. Soprattutto jazz, ma non soltanto jazz. Continuate a seguirmi su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, sempre il martedì alle 18 e in replica il giovedì alle 11 o la domenica alle 12, oppure su Spotify. Grazie per essere stati con noi e arrivederci, anzi, asibiri.
1: Red On Air ha presentato Quattro Mori. Tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sulla Sardegna e non avete mai osato chiedere. Ha condotto Franco Zurru.

arrasto sì, scendendo in mezzo a via, o per binario, brassa a via, radamo un occhio, non so ci attraversare, ma sentivo solo, ma non soffio della scuola. Arrasto sì, non vale sapere, ci appannessimo tramba, dove non ci fa bere.

arresto sì, pur l'essere una creatura, fuori una loggia, una scala in coppa un muro, e poi accettate che cosci andare in giro, ma quando viene, vado a stasera.

luce, si no può venire, ne ci facciamo una roce, bene o male tiene, se ne va luce, e sta paura rinta, non ci fa trua pace, non ci fa trua pace. No, non ci fa trua pace. Ah, a sto che c'è.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao, ciao a tutti gli ornitoritmiani. Questa è una nuova puntata dell'Ornitoritmo. Siamo sempre qui a Redoner, la radio mai doma e mai di model. 351-459-3144 è il numero di telefono. Se volete mandare un messaggio WhatsApp, se volete telefonare, ci trovate qui. Quindi dicevo, Redoner, alla regia abbiamo Franco e noi partiamo con questa nuova puntata dell'Ornitoritmo. Bene, ci siamo lasciati la settimana scorsa con un discorso che riguardava la similitudine, il rapporto che passa tra le sbarre, quindi ahimè il carcere, la galera, con i cantanti, la musica, eccetera. E siamo partiti con questo nostro viaggio ideale, diciamo così, dall'Italia e siamo andati a vedere delle persone che, ahimè, hanno dovuto affrontare questo problema. Tra cui Roberto Vecchioni, Franco Califano e via via, insomma, chi ha seguito la trasmissione, insomma, lo saprà. Poi vi abbiamo promesso che la puntata seguente, cioè quella di oggi, avrebbe invece parlato di qualcosa che era accaduto invece sempre con questo rapporto sbarre canzone in altri posti al di fuori dell'Italia, quindi oltreoceano in particolare. Quindi siamo andati a finire in America e lì, insomma, ce ne sono che ce ne sono, ma sono anche in fondo dei cantanti importanti per cui vale la pena comunque poi andare a risentire qualche pezzo.

sono reso conto che ho salutato tutti, ho salutato voi giustamente, ho salutato Franco la regia, ho salutato. Non ho salutato Orni, in effetti. Eh sì, scusami, perdonami. Poi insomma, poi comunque ti avrei salutato. Ho salutato tutti, ho salutato la radio, ma non mi sono presentato. Io sono Max Figuretti e adesso stiamo parlando oggi di sbarre e musica. Il rapporto che passa tra questi due elementi. Allora, se in Italia, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, questo rapporto è abbastanza raro, però insomma c'è stato, c'è, negli Stati Uniti la storia è molto più lunga, è molto più articolata, ovviamente lo sono anche di più, e quindi prendiamo per esempio il caso di Johnny Cash. L'uomo in nero, il cantante che scriveva canzoni sui detenuti, lo sapete, perché con loro, diciamo così, si sentiva a casa. Negli anni 60 Cash viene arrestato più volte, droga, pillole, comportamenti fuori controllo. Una volta viene fermato al confine con il Messico con centinaia di pillole nascoste nella custodia della chitarra. La cosa incredibile è che proprio quella vita sregolata in qualche modo alimenterà il suo mito. Per esempio, quando andrà a suonare nelle prigioni, il concerto a Folsom è diventato leggendario, i detenuti lo sentiranno praticamente come uno di loro, non come una star, ma come qualcuno che ha davvero visto il fondo. Oggi quindi cominciamo a parlare di quest'uomo che ha fatto amicizia con i suoi demoni e ci ha pure scritto delle canzoni sopra. Quindi Johnny Cash, uno che se lo guardi in foto sembra già sapere come va a finire la storia, infatti in un certo senso lo sapeva davvero. Era nato nel 1932 in Arkansas, quindi già partiamo male, caldo, povertà, campi di cotone, praticamente un tutorial di come sviluppare, diciamo, dei traumi infantili. La sua vita è un continuo oscillare tra fede e autodistruzione, tipo una specie di esperimento scientifico, su quanto una persona possa tirare la corda senza spezzarsi. E qui entra in scena una delle cose più iconiche della sua carriera, quelle Ring on Fire che tutti conoscono, quella con quel ritmo quasi allegro che ti inganna, perché in realtà parla di cadere in un amore devastante, una roba che brucia, letteralmente un anello di fuoco. Eh sì, quell'amore era per June Carter, che però all'inizio non era esattamente disponibile. Quindi lui che fa? Johnny Cash ovviamente si infila ancora più in fondo nel caos tra anfetamine e alcol e una generale voglia di autodistruggersi che manco, diciamo, un laboratorio clandestino. Cash negli anni 60 era praticamente un esperimento ambulante di dipendenza. Prendeva così tante pillole che a un certo punto smette anche di ricordarsi perché le prendeva. C'è questo episodio surreale in cui viene arrestato più volte, non tanto per i crimini epici, ma perché era semplicemente fuori fase con la realtà. E qui arriviamo al tema centrale, il suo rapporto con la morte. Cash non è uno che la morte la evita, lui la guarda negli occhi e ci scrive sopra. Canzoni come Folsom Prison Blues o The Man Comes Around non sono solo storytelling, sono quasi meditazioni ossessive sul giudizio, sulla fine, sulla colpa. Adesso ci andiamo a sentire due brani Cash, che non sono quelle che ho citato prima, ma sono Heart

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Sempre questa voce così emozionante, carica, piena, ma sempre emozionato. Non so a voi che effetto fa, ma a me fa questo effetto qui. Poi c'è da chiarire una cosa, perché il problema della galera per Johnny Cash era relativo, cioè nel senso che in realtà lui non ha passato tantissimi giorni in galera, perché lui veniva preso, catturato, gli trovavano la droga, lo buttavano un giorno in galera, poi usciva, poi rientrava. Insomma, un rapporto un po' conflittuale, ma non così carico, così pieno. Diciamo che era uno dei tanti suoi problemi, il problema della galera, ce n'aveva tanti altri di più, insomma. E, a un certo punto, per esempio, della sua vita, completamente distrutto dalle droghe, si infila in una grotta, e quando dico che si infila in una grotta intendo dire che proprio letteralmente si infila in una grotta che stava nel Tennessee. Immaginate proprio le classiche grotte, no? Che col buchino all'entrata e poi dopo entri e cunicoli che si perdono all'interno di una montagna. Ecco, con l'idea neanche troppo velata, diciamo così, di lasciarsi morire. Cioè la sua intenzione era quella di entrare dentro questa grotta e andare a morire lì. Quindi, tra l'altro, non era un gesto teatrale, ma una specie di resa silenziosa, diciamo così, come per dire, ok, basta, vediamo quanto dura il corpo senza la volontà. E invece succede una cosa strana, lui comunque dopo ne esce. Non illuminato tipo, immaginate tipo un santone New Age, ma abbastanza scosso da dire, sai che c'è, che forse non è ancora finita. E qui rientra June Carter, che diventa una specie di ancora, non la cura miracolosa, ma qualcosa che lo tiene agganciato alla realtà mentre lui continua in qualche modo a flirtare con l'abisso. Il punto è che Cash non ha mai davvero risolto il suo rapporto con la morte o con il suicidio. Diciamo che ci ha convissuto come si convive con una malattia cronica. Giorni buoni, giorni pessimi e in mezzo musica e quasi una confessione continua. Negli ultimi anni, quando ormai la voce è diventata ancora più grave, più fragile, incide pezzi che sembrano testamenti, come Heart, che abbiamo sentito, dove praticamente ti dice in faccia tutto quello che tu hai costruito può crollare e che non ti può rimanere altro che il dolore. E quindi Cash diventa questo paradosso, un uomo profondamente religioso, che però non smette mai di sentirsi un dannato, uno che canta la redenzione, ma non si fida mai davvero di averla ottenuta. E forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi funziona, perché non ti vende una storia pulita, ti racconta cosa succede quando guardi troppo a lungo, detto il tuo personale, diciamo nel modo Ring of Fire, come aveva detto lui in quella canzone, e invece di scappare decidi di restare lì a vedere quanto brucia il tuo anello di fuoco. Johnny Cash è morto il 12 settembre del 2003 a Nashville in Tennessee. La causa ufficiale è stata una complicazione dovuta al diabete, in particolare una insufficienza respiratoria legata alla sua condizione generale, che era già molto compromessa. Il finale della sua vita è piuttosto intenso, quasi coerente con tutto quello che aveva raccontato nelle sue canzoni. Pochi mesi prima era morta sua moglie June Carter, era morta nel maggio del 2003, e questa perdita lo aveva colpito profondamente. Nonostante fosse molto malato, continuò comunque a registrare musica fino quasi alla fine, come se sapesse che il tempo stava finendo e volesse lasciare qualcosa di definitivo. Negli ultimi anni era molto debilitato, oltre al diabete di cui parlavo prima, soffriva anche di neuropatie, insomma altre complicazioni, ma la sua voce, ancora più fragile, era diventata ancora più espressiva, l'abbiamo sentita, soprattutto nei brani finali prodotti da Rick Rubin. Allora, ok, chiudiamo un po' qui la storia di Johnny Cash, adesso ci andiamo a orientare verso un altro personaggio, ma facciamo una cosa che di solito non facciamo mai nelle nostre trasmissioni, cioè perché di solito noi raccontiamo, parliamo un po' del personaggio e poi ci andiamo a sentire un brano. Beh, stavolta facciamo il contrario, quindi chiedo a Franco se insomma riesce ad accontentarmi. Mettiamo prima un brano e poi parliamo del grande artista di cui andremo a parlare. Vai, Franco.

Ma sì che l'avete capito, che stiamo parlando di Chuck Berry, e questa che avete sentito naturalmente era Johnny B. Goode. Lui potremmo definire il padre del rock dietro le sbarre, perché pure lui ci ha avuto delle esperienze mica male. È una storia, diciamo, più drammatica rispetto a quella di Cash, ed è Chuck Berry, insomma, riconosciuto come uno dei padri del rock and roll, sicuramente. Negli anni 60 Berry viene arrestato e condannato a 20 mesi di carcere per violazione del Mann Act, una legge federale americana legata al trasporto di donne oltre confine per scopi immorali. Il processo comunque è controverso. Molti storici della musica ritengono che ci fossero forti elementi di razzismo nel modo in cui fu gestito tutto il processo, tutto il caso comunque. Quando esce di prigione, Barry non sarà più lo stesso, diventerà più diffidente, insomma, più cinico. Ma continuerà però a suonare e le sue canzoni continueranno a influenzare intere generazioni. Voi pensate quanto, per esempio, ha influenzato così, ma in maniera molto forte, John Lennon, per esempio, e a sua volta i Beatles, in questo caso, ovviamente, che tra l'altro hanno anche fatto cover di Chuck Berry. E, per esempio, tanto per dirne una, adesso tiro fuori un'altra canzone dal cilindro che si intitola You Never Can Tell. E titolo forse magari a qualcuno dice poco, ma se io a questo ci aggiungo John Travolta, Uma Thurman, Pulp Fiction, il balletto famoso, insomma, andiamo a sentire questo brano di Chuck Berry.

questo era un altro famosissimo, bravo, ne ha scritti tantissimi, belli Chuck Berry. Stavo sorridendo perché mentre ascoltavo la canzone stavo sfogliando qui dei libri che ho, e c'è un riferimento a Johnny Cash di cui abbiamo parlato prima, questo fatto che aveva fatto l'album At Folsom Prison nel 68, e poi nel 69 aveva fatto At Sanquity, cioè un altro album registrato anche questo all'interno di una prigione, perché lui amava fare questi album e questi concerti all'interno delle prigioni a favore dei detenuti, per questo che c'era un grande rapporto al di là della sua detenzione reale, un rapporto insomma con le prigioni, e per questo sorridevo perché c'era anche che includeva questo concerto una foto famosa che poi è diventata famosa, in cui si vedeva lui, Johnny Cash, che faceva il dito medio al direttore della prigione. Vabbè, andiamo avanti. Un altro personaggio importante che ha avuto grossi problemi con la giustizia è la immensa Billie Holiday, una voce immensa, è stata una delle più grandi cantanti mondiali, ma purtroppo una vita distrutta. Se c'è una storia tragica nella musica americana è sicuramente quella di Billie Holiday. Oggi non parliamo solo di musica, ma di come un sistema intero possa accanirsi su una persona e vincere in qualche modo. E questa è la storia di Billie Holiday, una delle voci più importanti del jazz, ma anche uno dei casi più tragici di come un talento e autodistruzione possano intrecciarsi con razzismo, legge e forse anche sfortuna. Lei nasce a Filadelfia nel 1915, cresce a Baltimora in un ambiente che definire difficile è come dire che l'oceano è un po' umido, insomma, povertà estrema, violenza, lavori precoci, e già da giovanissima entra in contatto con un mondo che non perdona. Quando arriva a New York e inizia a cantare, succede qualcosa di strano. La sua voce non è tecnicamente perfetta, non è potente come le altre, ma dentro una cosa che non puoi insegnare, quella crepa emotiva che ti fa credere ad ogni parola che dice. Collabora con gente come Count Basie e Lester Young, che tra l'altro le dà il soprannome Lady Day, e inizia a costruirsi una carriera che sulla carta dovrebbe essere un successo lineare, perché una con un talento così, facciamo un piccolo spoiler, non lo sarà purtroppo. Il punto di svolta arriva con Strange Fruit, un brano che parla di linciaggi nel sud degli Stati Uniti. Quindi già capisci che non è esattamente una canzoncina da aperitivo. Cantare quella roba negli anni 30 e 40 era come puntarsi un riflettore addosso e dire «Guardate questo orrore!» E questo non piaceva per niente alle autorità. Entra in scena un personaggio degno di un film noir, Harry Hassingler, capo della Federal Bureau of Narcotics, che uno che aveva praticamente dichiarato guerra alla droga e, incidentalmente, anche a chi la rappresentava. Soprattutto, guarda caso, se era nero e famoso. Billie Holiday faceva uso di eroina, sì, vabbè, ma non era certo l'unica al mondo dello spettacolo. Il problema è che lei diventerà un bersaglio. Hassingler la voleva zittire, in parte per la droga, in parte perché Strange Fruit era troppo politica, troppo scomoda come canzone. E quindi cosa fai quando vuoi distruggere qualcuno legalmente? Lo arresti. Adesso andiamo a sentire proprio la canzone che in qualche modo l'ha condannata all'inizio, appunto Strange Fruit.

gallant sound.

to pluck. For the rain together.

Mi è venuto in mente che una ventina di anni dopo, che stiamo parlando adesso del 47, quindi una ventina di anni dopo, le stesse cose pressappoco erano accadute anche in Inghilterra, in questo caso specifico nei confronti dei Beatles, in particolare verso John Lennon, dove appunto per zittirli un po' c'era un famoso diciamo, sergente di Scotland Yard che si chiamava Norman Pilker, che aveva deciso che doveva in qualche modo fregarli, facendo capire che erano dei drogati che andavano buttati in galera. E quindi ci provarono in tutti i modi, fecero delle perquisizioni, praticamente non trovarono niente, e quindi, o pochissimo, quindi, di guai per fortuna i Beatles, un po' di guai li hanno avuti, ma non troppi, per questi motivi qua, a parte il fatto che poi John Lennon prese in giro il sergente Norman Pilker perché lo inserì all'interno di una canzone che era Yandy Warhols e lo chiamò Semolina Pilker, cioè Pilker il semolino, un riferimento un po' alla John Lennon, però questo tanto per dire com'era. Torniamo a Billie Holiday. Nel 47 viene beccata per possesso di droga, appunto, e finisce in galera. E qui la cosa interessante è che non è solo la prigione in sé, è quello che succede dopo. Una volta uscita, le viene revocata, per esempio, la Cabaret Card, che era praticamente il lasciapassare per esibirsi nei locali di New York. Praticamente, facciamo una traduzione, sei un cantante, ma non puoi cantare nei posti dove si fa musica. Se ci pensate è geniale. È come togliere, che ne so, le scarpe da ginnastica o maratoneta e dirgli corri comunque. Nonostante tutto, continua a esibirsi dove può, fa concerti leggendari come quello al Carnegie Hall, ma la sua vita personale è un disastro continuo, relazioni tossiche, uomini violenti, gestione pessima del denaro e una dipendenza che non se ne va, anzi, purtroppo peggiora. E ogni volta che prova a rialzarsi sembra che ci sia sempre qualcosa o qualcuno pronto a ributtarla giù. Negli anni 50 la sua salute tra l'altro inizia a cedere, il fegato compromesso, il cuore affaticato, il corpo che presenta il conto di anni di abuso e di stress. E poi arriviamo a uno dei finali più assurdi e crudeli. Nel 59 viene ricoverata in un ospedale a New York gravemente malata. E qui succede il colpo di scena finale, quello che ti fa dire ok, questa è cattiveria sistemica pura. La polizia entra nella sua stanza, l'arresta per possesso di droga mentre è letteralmente sul letto di morte e la mette sotto sorveglianza. Non può ricevere visite liberamente, i medici sono limitati e lei muore poi appunto il 17 luglio del 59, praticamente sotto custodia. Fine della storia. Ora, se guardi la sua carriera, vedi una delle interpreti più influenti di sempre, una che ha cambiato il modo di fraseggiare nel jazz, una che ha trasformato il dolore in arte pura. Se guardi la sua vita, vedi una sequenza di colpi bassi, errori personali e persecuzioni istituzionali che sembrano accanirsi sempre nello stesso punto fragile. E quando Billie Holiday resta questo paradosso, una voce immortale intrappolata in una vita che non le ha mai dato tregua, un esempio quasi clinico di cosa succede quando talento, trauma e potere si scontrano. È il potere decide chi ha già vinto abbastanza. Noi intanto ci andiamo a sentire un altro brano, All of Me, cioè tutto quello che c'è di me, tutto quello che sono. E non possiamo darti dire, vai Franco, prego.

Quanta bellezza, la voce di Billie Holiday, strumento musicale fra gli strumenti musicali, i suoi fraseggi, la sua cristallinità nel portare i brani. Poi andiamo avanti, cioè di musicisti americani che hanno avuto problemi con le sbarre, ce ne sono tantissimi, però oggi non volevamo dilungarci troppo, fare una trasmissione fiume. Volevo parlare però per esempio di quest'altro artista che in realtà più che americano è africano e ci teneva molto. Sto parlando di Fela Kuti. In questo caso è diverso perché nei casi precedenti abbiamo sentito vari problemi che erano più che altro riferiti alla droga. Nel caso di Fela Kuti è diverso perché è la musica contro il potere, che questa è una storia anche diversa. Quella di Fela Kuti, musicista nigeriano e inventore dell'Afrobeat, appunto, non è Fela non finisce in prigione per droga o scandali di vario tipo, finisce in prigione per politica. Negli anni 70 attacca apertamente il regime militare nigeriano, le sue canzoni accusano il governo di corruzione, di violenza, di repressione e la risposta dello Stato ovviamente è brutale in questo caso. Quindi arresti, pestaggi, raid militari. La sua comune artistica, che è chiamata Calakuta Republic, viene assaltata dai soldati. E Fela passerà più volte dal carcere, ma continuerà a scrivere canzoni sempre più feroci, come se ogni arresto fosse in qualche modo benzina per la sua musica. Perché la musica e la prigione si incontrano così spesso, che se guardiamo tutte queste storie insieme emerge una cosa interessante. La prigione e la musica sembrano appartenere a mondi opposti, eppure stanno sempre lì. Se metti insieme tutte queste storie, quelle che abbiamo sentito dalla puntata precedente a quella di oggi, da Vecchioni a Johnny Cash, da James Brown, perché anche lui ha avuto problemi con la giustizia, oggi non ne parliamo, ma a Tupac, per esempio, anche lui. Insomma, questa è tutta gente che ha avuto, però tutta questa gente, questi grandi musicisti che hanno avuto a che fare con la musica fanno accadere qualcosa di curioso. Il carcere, si sa, è uno dei luoghi meno liberi del mondo, eppure per molti artisti diventa un luogo di scrittura, un po' come raccontavo prima di Fela Kuti che scriveva sempre in maniera più forte, più rabbiosa. Forse perché improvvisamente sparisce tutto il rumore esterno. Non ci sono più concerti, non c'è più pubblico, non c'è telefono, solo tempo e pensieri. E quando un musicista rimane solo con i propri pensieri, spesso succede qualcosa. Che cosa? Nascono canzoni. Adesso con questo non voglio dire che bisogna mettere in galera tutti quanti i musicisti, anche se devo dire che in questi ultimi tempi, vista la qualità dei brani che escono, così. Non dico proprio una galera, ma un momento di riflessione, magari in qualche convento, eccetera. Io i musicisti ce li manderei perché così magari riescono a riprendere il loro talento e a deliziarci con dei brani un po' più interessanti. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vi salutiamo da dietro le sbarre di Redonere, io e Orni e Franco. Anche lui sta dietro le sbarre, sbarre dorate, oserei dire, sbarre dorate per carità, queste di Redonè. Allora, quindi, appunto, come avete sentito, vi ha salutato Orni e poi niente, Franco la regia. Grazie, grazie a Redonè, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate al 351 459 3144, mandateci dei WhatsApp, scriveteci qualcosa. Potete scrivere delle mail a ornitoritmo@redonè.it oppure redonè@redonè.it. E ciao, e niente, ci andiamo a sentire la sigla finale della Fattoria Legrenzi con il brano Che passa a Milano, Che succede a Milano. E grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e niente, posso dirvi alla prossima, stiamo preparando una puntata eccezionale, ma una sorpresa, poi ve lo spiego la prossima volta. Ciao a tutti, ciao da Max.

basta urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Hello, monsieur. Amigo. Ça va? Mieux?

0: don't you wanna, baby, don't you wanna, baby, don't you wanna, man, sometime.
1: Il 17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

25. već.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa. Non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

Hey, Carl.

17 maggio, 4 Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di parare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte 4 Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Se martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma, mai di moda.

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

carezze, aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita, non sa, non sa, non sa.